0: il suono di Outwork. Peter Pan. Scott.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Outwork.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di
0: Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: il suono di
1: Davide Zanicchi. Peter
2: Pan. Squat. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: il suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Pleasure Night.
5: Pleasure Night.
4: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Rubens
2: Scott. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'8 00 651 651.
5: Questa sera al palio del vecchio mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina, e dalle 21 dress code per tutti, supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a €799. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Peter Pan. Peter Pan.
1: Peter Pan. Squatch.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Just about to lose my mind.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: On the turning away.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Radio Peter Pan.
7: Non si batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock,
8: 30 secondi alle 7.
5: Peter Pan O'Clock.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: arriva l'anno 2001, Mary J. Blige, ma Family Affair. Correva, state ascoltando Radio Peter Pan, Angelo PA1 è appena entrato in studio.
1: Ma che correva!
0: Con calma indosserà le cuffie.
1: Ma no!
0: Però noto, sì, non so se piacevolmente o meno, che sì, sei vestito uguale da due settimane. Cioè, domenica scorsa eri vestito così.
1: C'ho la lavatrice.
0: Quando ci siamo visti questa settimana per festeggiare il tuo compleanno, eri vestito così. Ma allora non ti stai cambiando?
1: Mi cambio come?
0: O senti, hai scelto di mettere una
1: divisa? Che profumo di bucato.
0: Mamma mia, c'è l'happy ending.

0: infatti oggi è il 6 settembre 2026, 5 minuti dopo le 7, fino alle 10 c'è la prima parte dell'EPN in congio, che sono io, e Angelo che è quello vestito sempre uguale.
1: Total black. Total
0: che dici, black. Vabbè, la radio non si vede, lo vedo e soprattutto lo sento.
1: Non dire cazzate, che profumo di bucato. Ma Giovanni, che cazzo stai dicendo? Sta tranquillo.
0: Ragazzi, c'è qualcuno in giro oggi?
2: C'è nessuno?
0: Di sveglio attivo e operativo così presto pure oggi? Magari qualcuno che va in gita, qualcuno che lavora, qualcuno che si rilassa, qualcuno che si prepara alla grande ripartenza delle scuole,
1: qualcuno che prepara le armi per la vendemmia anche oggi. Giovanni, io te lo dico veramente, adesso basta, quanta uva c'è ancora da togliere? Basta.
0: Sicuramente di svegli però ci sono questi.
1: Allora, quelli che non lasciano a domani quello che possono fare oggi, lo lasciano a dopodomani, così hanno oggi e domani liberi.
0: Buongiorno.
1: Quelli che sono favorevoli alla ricerca di altre forme di vita extraterrestri, ma poi non salutano nemmeno il vicino.
0: Questi ci sono. Ma magari gli altri sono più simpatici.
1: Non lo so. Quelli che non hanno nulla contro i vegani, ma il fatto che Goldrake li combatteva già dal 1975 dovrebbe farli riflettere.
0: Non erano vegani.
1: Ma no.
0: Erano venusiani.
1: No, contro vega. E alla fine quelli che vanno dove li porta il liquore.
0: A tutti questi, a tutti gli altri, buona domenica!
3: Attenzione,

0: Buona domenica!
1: Sempre così la domenica, che hai tutte le migliori intenzioni, poi ti svegli, ti alzi e dici: no, sai cosa, che sto a letto.
2: Ma che migliori intenzioni potevi avere questa mattina?
1: Ma magari mi alzo e faccio 40 km di corsa. Ma magari mi alzo e faccio che leggo tutta la Divina Commedia. E poi dici: no.
2: Proprio la domenica mattina.
1: E certo.
2: Guarda se sei stato attaccato adesso intanto.
1: Sì, mi è arrivato, ho sentito il telefono vibrare.
2: Hai sentito vibrare la tasca, Joe!
1: Stamattina Angelo, in versione social media manager, sta cercando di taggare persone sulla sua storia Instagram, della quale parliamo dopo.
2: Sì, però mi raccomando, rimanete sintonizzati su Peter Pan finché non la conoscete, perché è veramente incredibile questa
1: storia. Sarà qualcosa di clamoroso, ma alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, poi da ogni messaggio che arriva, Angelo sta già tirando su delle parole chiave che ci servono nello sviluppo. Tipo, Alex cosa racconta?
2: Buongiorno Joe, buongiorno Angelo, direzione Parco Sigurtà, siamo in provincia di Verona, qui per l'evento Mondo Cosplay. La vedo lunga e dura.
1: Allega anche delle foto che già ha scattato all'evento cosplay. Ci sono signorine vestite in maniera giapponese,
2: affacciate a dei pertugi strani e un pagliaccio. Cos'è questo qua?
1: Beh, dai, che cartone può essere? C'ha il teschio di un pirata sul cappello.
2: I pirati dei cani.
1: No, i pirati dei cani non esiste. One? One P?
2: One Republic.
1: One Piece.
2: Conosco solo loro. Cos'è sto One Piece? Ma cos'è un cartone animato One Piece?
1: Zero.
2: Mai sentito dire.
1: C'è uno, un pirata che si chiama Rubber.
2: Ma di che anni stiamo parlando, Giovanni?
1: Una ventina d'anni fa.
2: Ma io stavo già fatturando, che mi fotte dei cartoni animati, Joe?
1: C'è qualcuno che sta andando a vendemmiare?
2: Allora sì, un saluto dalle colline di Combai. Ciao Angelo, ciao Joe.
1: Ma soprattutto,
3: ma un bel reggaeton stamattina.
1: Dai, ma mettiamo un po' di reggaeton per le ragazze.
2: Ma con tutti i reggaeton che ci sono, proprio questo.
1: Tu invece, perché sei già sveglio oggi?

0: anche in Messico c'hanno le porte, la gente che suona alle porte, come in questo disco. Originale di?
1: Sai che sono distratto, aspetta un attimo. Anita Ward.
0: Anita Ward, bravissimo. Anita Ward. H, Ring My Bell, l'ha ripreso. Su Peter Pan c'è la Generation. Sì, ciao. No, la Generation va dal lunedì al venerdì.
1: Ciao anima, cioè io mi sono alzato presto. Non ho dormito perché non sto facendo la cacca da due giorni. Ho fatto una notte veramente incredibile. Sono arrivato qui per dire buongiorno a tutti. Questa è la prima parte
0: dell'happy ending.
1: Bla, bla, bla,
0: io sono andato col pilota automatico.
1: Belli da vedere, lo sborraccio, se tutto quello che ci va dietro. Ciao. E arrivi tu.
0: Ciao, ciao anche a te, Angelo.
2: Ciao anche a te, Angelo.
1: Posso dirtelo, ma vai a cagare.
0: Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto, pure oggi c'è un bel messaggio dettagliato di Antonio.
1: Bravo Antonio, va che programmino che ha pensato per oggi. Ha sequestrato la donna, che la pigrona non vuole mai alzarsi presto la mattina, buttata in auto e via come le lepri verso il caos. Con la volpe appresso. Colazione al baretto preferito, poi ospiti al Lido Don Pablo, poi letture, bagnetto, pranzetto di pesce, chiacchiere e via. I sauri sanno come fare.
0: Perché lui si reputa molto anziano e quindi molto saggio e di conseguenza molto
1: però
0: esperto.
1: Non è un T-Rex, è proprio uno invece di braccia larghe, questo hai visto?
0: Nel frattempo noi stiamo seguendo la crescita di un bimbo.
1: Sì, allora.
0: Che ha accompagnato le nostre colazioni, quelle salate, quelle che facevano così.
3: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Buongiorno.
1: Sì, stiamo monitorando le sue corde vocali, senti che bravo che è diventato.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono Federico.
0: Vedi?
3: Prima di iniziare la stagione di rugby, mi sto dedicando una giornata con la mia famiglia a Gardaland.
1: Bravo.
3: Ciao.
0: Sta già facendo il cambio della voce. Angelo, prendi la borraccia che devi farmi una solo sull'intro di questo disco.
1: Bello. Sai che però non vedo le forme d'onda.

0: sulle mani.
1: Come suoni la borraccia te, nessuno davvero. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy nell'Happy Ending parte 1, che non è il The Remix Show, cioè oggi è domenica, non è lunedì.
2: Allora ragazzi, avete un po' di confusione tutti, a partire da Giovanni nella vostra crapa. Questa mattina è domenica, tanto per cominciare, sì. La domenica mattina non ci sono Edo e Nordio.
1: No, ma Lisa, poverina, sta facendo le vendemmie e quindi è tutta incasinata.
2: Devono essere i trattamenti dei vigneti che le danno alla testa.
3: Ciao Gio, ciao Angelo. Buona domenica. Ciao. Anche se pensavo fosse lunedì, sto andando a vendemmiare.
2: Sì.
3: Ho detto aspetta che mi metto Radio Peter Pan e che sì. ascolto i remix.
0: Ma come?
3: E invece no. E invece non c'è il disco svegli no. adesso. Ma c'è Gio. E come Gio sei frainteso con la generazione.
2: Io non ci sono.
3: Perfetto.
2: Meno
3: allora
2: male.
3: Tutto bene.
2: A me sta
3: buona
2: bene.
3: Domenica a tutti.
1: Ma tu sei registrato, sì, no, lo infatti. Sanno tutti.
2: A me sta bene non esistere, soprattutto quando dico le stupidaggini.
1: Allora, nelle parole chiave sì. segna rintronata, per favore, che così rintronata. Poi ci torna utile nella seconda parte del programma. Rintronata. Nel frattempo ti faccio sentire Fabri.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Giorno.
4: Oggi sveglia presto perché si va a correre in quel di Salizzole in provincia di Verona.
1: Okay.
4: E adesso siamo fermi ad un passaggio a livello. Ci arriveremo in questo posto.
1: No, mai.
4: Chi lo sa. Intanto vi saluto. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
1: Tra l'altro Fabrizio. È uno di quei passaggi a livello dove c'è ancora il tizio che la alza a mano.
2: Sei sicuro?
1: Sì.
2: Ma allora perché l'ha chiesto a noi se si passa? Doveva chiederlo a lui.
1: Ma gli sta dormendo.

0: Golden Sands, James Poole. Nell'happy ending, alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, c'è lui che come immagine profilo ha?
1: Come immagine profilo ha un cane che indossa un berretto del Milan. E sapete cosa ha detto Giovanni fuori onda? Solo i cani possono tifare Milan.
2: Vabbè, oh. Ciao Angelo e ciao Gio. Ci me lo fa fare. Oggi sveglio presto, dopo un mese e mezzo di sosta bici per un girettino. Cosa voglia oggi? Non c'è mica voglia, stavo bene a letto.
0: Scusa, era milanista, mi sono stufato di sentirlo.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Ma sei sicuro che non glielo volevi far sentire interamente?
2: No,
1: cioè?
2: Va bene così.
1: Ma sei proprio uno stronzo. Peter Pan.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray. CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero?
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Triata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Questa sera al palio del vecchio mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le Hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
18: Dimmi qua.
19: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
20: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
21: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
22: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: anno 1996, cascada, evacuate the dance floor, che è quello che sta cercando di fare Angelo PA1 questa mattina. Evacuate.
1: Ma non la pista da ballo.
0: Perché gli è rimasto sullo stomaco il pranzo di ieri.
1: Ma sì, io non capisco sti tortellini del 2026 come possano essere fatti. Ma
0: no, sono fatti con ingredienti speciali e selezionatissimi. Vabbè. Alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Ad esempio, c'è lui che ci ha lasciato questo vocale nel quale ci racconta di essere uscito dai suoi soliti confini, ma di sentire alla grande questa radio.
1: Grande sponsorizzatore nostro, senti.
2: Ciao Angelo, ciao Gio. Ciao. Comunque complimenti per l'onestanza di Radio Peter Panico, perché ragazzi mi trovo in Emilia Romagna, più Romagna che Emilia. Oh, e prende una bomba la radio nostra. Che bomba di radio, ragazzi.
0: Io ho girato il tuo audio al nostro editore Roberto Zanella e i figli Maria e Andrea hanno detto che in quanto anche tua, perché ha detto
1: adesso
0: nostra, pagherai le spese per sostenere un traliccio.
1: Il traliccio dell'Emilia Romagna.
0: Costa, eh?
1: Sì, però vedrai che ce la fai, tanto suddividete la spesa. Buongiorno, oggi è una giornata happy. Ma chi gli ha chiesto? C'è la Dallan? Chi è che le ha chiesto se è happy?
0: Io non gliel'ho chiesto se è happy o non è happy.
1: Oggi è una giornata happy perché io e mio marito festeggiamo 40 anni di matrimonio. Nozze di Giovanni, nozze di... 40...
0: Ma piombo, non lo so.
1: Nozze di piombo.
0: Sai quando adesso... vai a fondo.
1: Sì, esatto. Adesso stiamo facendo un giretto in bici e poi pranzo da Gianni a Gorizia con tutta la famiglia. Siete grandi.
0: A grande Gianni.
1: Esatto.
0: Buoni i primi 40 anni di matrimonio.
1: Sì, e soprattutto festeggiare le nozze di piombo da Gianni a Gorizia, deve essere una figata.
0: Sai cosa non abbiamo ancora fatto, Angelo?
1: Letto il messaggio
0: di
1: William.
0: Dato il numero della radio.
1: 393-7366-240.
0: Per raccontarci
1: se andate anche voi a Gorizia.
0: No, non è vero, perché siete svegli così presto anche oggi. Okay.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Bad Bunny, Titi Me Preguntò, nell'Happy Ending parte 1 con Joe ed Angelo. C'è Marco che è contentissimo.
2: Oggi sveglio all'alba per ascoltare gli uccelli e la sagra di Iosei di Sacile. E ancora tanti auguri, Angelo.
3: Fermo?
2: Barbie.
1: Perché lui lo sa che.
3: Cosa sa lui della Barbie?
1: Che ti abbiamo regalato il vinile della Barbie. Ne ho parlato in onda l'altro giorno, a parte che l'hai già messo nelle tue storie, quindi Marco deve essere un tuo follower e ha notato sta cosa. Però, dato che lui ama ascoltare gli uccelli,
3: sì.
1: Fai un verso di un volati, la tua scelta.
3: Ma allora, l'uccellino che aveva Barbie nella sua casetta faceva così. Basta.
1: Io so fare questo.
3: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, è lo stesso uccello moltiplicato per 16.
1: Sì, ma è più rondine che fa primavera. Ma fammi sentire Federica che è in mezzo alle gallerie, vai.
3: Dove è andata la Fede?
1: Ciao.
3: La Fede! Scusate. Fede, tutto per te.
4: Queste sono buongiorno, ragazzi di Peter Pan. Tanto tempo che non vi mando un messaggio.
1: Male.
4: Sono sempre Federica, sono partita da Conegliano, direzione rifugio Kofner, zona Alta Badia.
3: Bene.
4: Un abbraccio e buona domenica a tutti.
1: Chissà se l'ha sentito perché era in mezzo alle gallerie. E William invece dov'è William?
3: William che sta andando al circuito di Pomposa, provincia di Ferrara, per evento promo kart con prove a tempo di go-kart. No. Forza Ferrari, che oggi c'è la gara.
1: Bellissimo. Ti piace? Bocca al lupo, lupo luppolo.
3: Quindi
1: tu sai dov'è la gara di Formula 1 oggi?
3: Ma sarà vicino a Pomposa, sicuramente.
1: No.
3: Ma in un circuito,
1: sì,
3: in giro sul globo. E
1: in Europa o no?
3: Boh. Ma io so solo di dischi di Barbie, Giovanni, che cazzo me ne frega della Formula 1?
1: È in Europa, in Italia, quindi il circuito è
3: sicuramente a Monza.
1: Bravissimo! Oh, e chi vince? Chi vince?
3: Ma la Ferrari, perché c'ha la Macarena.
1: Sì, lo Slocos. Radio Peter Pan.

0: graziosa. Noi ce l'abbiamo un'ascoltatrice graziosa. E sai cosa dice l'ascoltatrice graziosa?
1: Che è di Rovigo ed è nebbiosa.
0: No, dice:
2: porco diavolone.
0: Ah, scusa, molto graziosa.
1: Ah, tutt'altro che nebbiosa la mattinata invece di Fabio, che lui senza il liquame non può sopravvivere.
3: In partenza, liquame anche oggi, anche se è domenica.
0: Posso vivere in un mondo senza liquame.

0: Che comunque cosa?
1: Ci sono loro che vanno a giocare
0: a futsal, che ho scoperto questa mattina essere la stessa cosa del calcetto.
2: Ciao, Radio Peter Pan. Ciao. Direzione Chioggia per una partita di futsal. Da Matteo,
3: Andrea e Davide.
1: No, io... Tu hai detto essere la stessa cosa. Allora, intanto in bocca al lupo ai ragazzi, poi ci dimentichiamo. Tu hai detto però erroneamente di essere la stessa cosa del calcetto.
0: Invece?
1: Calcetto vale per tante cose, perché il calcetto vale anche per il calcio balilla, ma il calcio balilla è quello con le astine.
0: Ma quello si chiama calcio balilla.
1: Ma calcetto in realtà quello che intendi te è calcio a 5, che ha delle regole comunque leggermente diverse rispetto al futsal.
0: Ma ascolta, ma non c'è sempre una palla da calciare, Giovanni?
1: Sì, vabbè.
0: Allora chiamatelo
1: quello anche quello anche nel taekwondo, c'hai delle palle da calciare, però sono attaccate a un corpo.
0: Sai quali sono le palle da calciare in questo momento?
1: Le mie?
0: Posso sentire un attimo quest'audio che tanto mi piace?
1: No, perché c'è un
4: ciao
1: disco.
4: Ragazzi della vostra Ele, sono in fase di attivazione con una bella camminata.
1: C'è un disco.
4: E ieri aperitivo con i colleghi di inizio stagione, un po' troppo strong quel mojito, devo dire. Però non importa. Niente, adesso andiamo a fare un po' di lavori in casa nuova che si sta avvicinando la data. Siamo super contenti. Niente, quindi se volete passare a darci una mano, il mio invito è sempre valido. Anche perché poi c'è la sagra nel paese vicino, quindi vi portiamo a bere qualcosa.
1: Stavo applaudendo, non hai sentito.
0: Stai facendo il gesto dell'ombrello. Andiamo ad aiutarla che poi c'è la sagra.
1: Stavo applaudendo tantissimo. Brava Ele.

0: fuori fibra ai pinguini tattici nucleari. Goya chiude la prima ora dell'happy ending. Nel frattempo ci è arrivata la foto della colazione di Manola, che adesso Angelo vi descrive.
1: Allora partiamo intanto dalle basi: un tagliere di legno, poi due fettine.
0: Ma non lo mangia quello?
1: Non lo so, a giudicare da quello che c'è sopra mi sa che poi si pulisce i denti.

0: bottiglia di Tabasco.
1: Che comunque alle 8 del mattino, certo, non raggiunge i livelli del Bimbo.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
1: Scala della piccantezza, allora, segnala
0: tra i 30.000 e i 50.000 shu. E shu sta per Scoville Heat Units. Sulla scala di Scoville indica il calore medio alto.
1: Bello! Quante cose si imparano. Sì, fra poco ne impariamo altre.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Giro se batte. È troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
12: Sull'orologio a muro di Barbie, le 8:03.
3: Peter Pan O'Clock. Breaking
13: news. Buongiorno da Ester Roletto. Sassonia ad alta alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Agli US Open, Darderi si qualifica agli ottavi, Cobolli invece eliminato. Europei di volley femminili, Italia in finale dopo essersi imposta sulla Polonia alle 18, la sfida contro la Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
15: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Forever Summer Radio.

0: seconda ora dell'Happy Ending, parte 1 con Joe D'Angelo PA1, alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Chi ve l'ha fatto fare? Una bella gita? Una bella giornata di lavoro?
1: Oppure?
0: Un po' di relax.
1: Andare ad una sagra?
0: Anche andare a musei, per dire, sarebbe bello.
1: Ci sono i musei aperti questa mattina?
0: Voglia, c'è sicuramente il museo della navigazione.
1: Poi?
0: C'è il museo della frittella.
1: Il museo del vinile.
0: Però tanta gente sta ancora optando per il mare. Tipo ciao Peter Pan, e noi direzione Porto Santa Margherita per l'ultima giornata di mare della stagione. Samantha, Giuseppe, le piccole Aurora e Ludovica. Ciao anche a mia sorella Ingrid e a Matteo che sono nell'altra macchina. Questo è il messaggio di Samantha.
1: Può prendere dentro in considerazione tutto l'albero genealogico della sua famiglia. Bastava un saluto così.
0: Angelo doveva andare anche lui a Porto Santa Margherita ieri a trovare gli amici del Baia Blanca. E poi ha detto: ma sai cosa? Valdobbiadene si sta meglio coi trattori che vanno avanti e indietro a portare l'uva. C'è anche chi dice: buongiorno, potete salutare mio figlio Stefan di 5 anni che va al mare a Eraclea? Grazie.
1: Ciao
0: chi?
1: Come si chiama? Ciao Stefan.
0: Però, clou della settimana, c'è stata la festa di compleanno di Angelo che ormai ha compiuto gli anni 2 mesi fa. Però gli abbiamo fatto un bel regalo.
1: Allora, velocemente, non so, l'hai descritto o descriviamo per gli amici della domenica?
0: Espositore da vinile con un vinile da collezione. Lui ne ha 6 miliardi, quindi abbiamo detto dobbiamo prenderne uno di quelli che non ha sicuro. Tipo?
1: Allora, è arrivato il disco di Barbie, regalato dai colleghi della radio.
0: La mia discoteca.
1: Si chiama La mia discoteca. Abbiamo deciso di farlo diventare il nuovo disco molto figo.
0: Aspetta, prima ti faccio sentire l'intro che è questa.
2: Grazie.
1: Che bello.
2: E ora i ragazzi della mia band ci faranno ascoltare una canzone che è una sorpresa anche per me.
1: Davvero?
2: Ma prima vorrei presentarveli. Ecco Ronny alla chitarra.
1: Bravo Ronny.
0: Poi chi c'è?
2: Tom alle tastiere.
1: Tom. Bravo Tom.
2: Poi? Jimmy al basso.
1: Jimmy. Facciamo l'idraulico, Jimmy.
0: Vabbè. E quindi poi a un certo punto parte il nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.

0: Ciao, bravo. Con un po' di assolo. Potresti far parte del gruppo di Barbie, Giovanni. Ci siamo dimenticati del batterista.
1: Sì, il batterista effettivamente non era stato citato prima.
2: E infine Ricky alla batteria.
1: Grande Ricky alla batteria.
0: Mamma mia, bravo. Senti, senti, bravo.
1: Quante emozioni. Basta, Barbie. Abbiamo già sentito il pezzo. Abbiamo già suonato come nuovo disco, molto figo.
0: Quanti messaggi sono arrivati di...
1: Su Barbie, no, non sì. se l'è cacata nessuno. Però una cosa che non abbiamo raccontato della tua festa di compleanno
0: sarebbe...
1: è che te eri seduto vicino al direttore,
0: no,
1: Marco Baxo.
0: No, non lo dire.
1: Gli davi parzialmente le spalle. Questo gli ha permesso di fare una burla molto divertente.
0: No,
1: ovvero
0: tante burle, non una sola.
1: Inserirti, mamma, delle cose dentro il drink analcolico che stavi bevendo.
0: Allora, drink analcolico che a un certo punto puzzava anche di birra, ma non solo. C'ha
1: prima ci ha spezzettato dei salatini.
0: Sì.
1: Poi ha iniziato a metterci la porchetta.
0: La porchetta.
1: Sì. Poi, e poi mestava tutto, faceva.
0: Il fatto è che Bax era convinto che io riuscissi a degustare tale cocktail con tutte queste aggiunte attraverso la cannuccia, ma non ci passava la porchetta nella cannuccia. Quindi
1: era tutta intasata.
0: Non riuscivo a bere e non lo so, vabbè.
1: Comunque con le nostre minchiate, ma soprattutto sì. con la buona musica lo stiamo accompagnando.
3: Ciao Radio Peter.
1: Ciao.
3: Stamattina ho avuto la brutta idea di andare a fare un giro col cane.
0: Stamattina
3: sui calanchi a Castel San Pietro Terme.
0: Ok.
3: Sto morendo
0: male.
3: Sto a fare una pausa che sto a morire. Un abbraccione mi è stato a dare una mano assurda.
0: Vorrei sentire una
1: c'è un po' di ossigeno per sto ascoltatore.
0: Sì, ma è solo per il cane. E l'ossigeno per lui niente.
1: 393 736 6240 e tu perché sei già sveglio?
0: E soprattutto perché non

0: mattina.
1: Ha fatto un po' di reggaeton, Angelo, perché non glielo metti?
2: No, quando sono io al comando il reggaeton viene bandito. Mi dispiace per i programmatori di Radio Peter Pan e soprattutto per la nostra ascoltatrice che vorrebbe un bel reggaeton stamattina.
1: Ma Marley the Wailers, Jammin, su Peter Pan, perché c'è Fisher che ha fatto il rework, quindi è Peter Pan.
3: Su Fisher?
1: Porca miseria, manco il nome della radio stamattina.
2: Ma non ti preoccupare, noi siamo due burloni, possiamo dire un sacco di sciocchezze.
1: C'è un ascoltatore che si chiama Franco che ha mandato questo messaggio qui.
2: Allora, premettiamo, Franco che è il proprietario di questo Carlino, che è un cane brutto, che questa mattina ci ha mandato l'immagine, la volta scorsa ci ha mandato l'immagine del Carlino dal di dietro, gli si vedeva il forellino esattamente perfetto.
1: Questa mattina è di fronte,
2: esatto,
1: ed è tipo disteso, mezzo dormiente sul pavimento alla ricerca di un po' di fresco. È così compatto e schiacciato che sembra del pancarré, hai presente?
2: Un plum cake, anche rettangolare, guarda.
1: Buongiorno ragazzi, vi mando un saluto anche dal mio Carlino, siete grandi, grazie a te di essere dei nostri. Poi c'è il banano
2: Cancarré, allora il banano
1: che dice il banano da lontano e allega la sua posizione.
2: E
1: lui in questo momento si trova all'isola di Jeju-do, che è a sud della Corea.
2: Sicuro che non
1: la
2: è
1: capitale di Jeju-do è Jeju. E in questa settimana io ne ho parlato nella Generation, perché
2: mai?
1: È successa sta cosa all'isola di Jeju. In 72 ore hanno ritrovato 4 cadaveri. Quindi secondo
2: me
1: il serial killer è proprio banano.
2: Il banano è andato a fare il serial killer a Jeju-do.
1: Perché tu dici vado a fare delle vacanze per rilassarmi, per ritrovare della pace interiore. C'è chi va in vacanza per andare in spiaggia, a fare le immersioni, c'è chi invece va a fare le escursioni. Banano ha detto vado a ammazzare delle persone.
2: Ma sul luogo del delitto hanno trovato delle bucce per caso di
1: probabilmente
2: banana?
1: Probabilmente. Gli investigatori sono scivolati e tutti giù a ridere.
2: E ascoltano Fisher Pan.
1: 393-7366-240.
2: Che bel posto, Jeju-do.
4: Peter Pan, happy ending.

0: Ciao Angelo, ciao Gio.
1: Shakira Punderia, punderia nell'happy ending parte 1 con Gioia d'Angelo Pieguarne. Scusa, sto già guardando i video del Malhai Visto Questo.
2: Ma perché bomberia?
1: Perché i video del Malhai Visto Questo che sì. arriva fra un'oretta, sì, quindi sì, è l'ultima rubrica che chiude il programma.
2: Cosa hai visto?
1: È fatta di personaggi che non sanno parlare bene la nostra lingua e quindi mi hanno influenzato parlando strano. Vuoi fare un saluto, Angelo?
2: Sai che mi ha preso bene, scusa, a proposito di non parlare la nostra lingua, quelle cazzo di telenovele che ci sono, che non, sono fatte proprio in presa diretta, interpretate da persone straniere. C'è una che dice: uno sei uno schifoso, lo sai che ho un tuo figlio in gembro.
1: In gembro? Buono.
2: Sono due giorni che rido con sta stupidaggine. Andiamo avanti.
1: Ho bisogno che prepari il suono del lupo luppolo per questo messaggio qui.
2: Sì,
1: buongiorno Peter
2: pronto.
1: Pan, potete fare un grande saluto e un in bocca al lupo, cioè devi proprio imboccarlo. Il lupo per la neo squadra under 16 del Pro Fagnigola. Dai che si riparte.
2: C'ho pronto il lupo in gembro.
1: Sei in gembro. Fra poco torniamo per un altro pezzettino dell'happy ending. Perché sei sveglio così presto anche alla domenica mattina?
2: C'è finita una mezz'ora.

0: Sport.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
19: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
20: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: sulle mani.
1: Li abbiamo messi tutti dal 99, prezioso. Let me stay. Riapre l'happy ending parte 1. Un'ora e mezza l'abbiamo fatta, ma ne abbiamo ancora una e mezza, bella, ricca, piena di robe. Alla ricerca ancora, però, dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi.
2: Sì, non solo. Ricorda che noi dei vostri messaggi prendiamo una parolina che ci serve poi per il tema del giorno. Che non lo sappiamo se anche questa domenica sarà musicale.
1: Certo, sarà musicalissima. Musicalissimo. Non trovo le parole giuste.
2: Come mai questa mattina ti ingarbugli con
1: non
2: la lingua?
1: Non lo so. Deve essere che il gatto mi fa i dispetti e quindi sono infervorato. Te c'hai il cane Artù, io c'ho il gatto Taz, è una vita d'inferno.
2: Attenzione, novità della settimana: i buchi nell'erba, i cerchi nell'erba fatti dal cane. Vai avanti.
1: Io ho il gatto che continua a rovesciare la ciotola dell'acqua.
2: Mamma.
1: Ma il banano, che non è sveglio, è ancora sveglio perché lui ha l'opposto del nostro,
2: che
1: del nostro
2: sono
1: orario.
2: A Giungioli,
1: a Giungioli, nella Sud Corea saranno tipo le 8 di sera, non lo so. Sei però sicuro. Ha trovato un gelato alle castagne. Se lo vuoi ce lo porta, forse sciolto. Beh, perché ora che arriva
2: con la stagione che sta per arrivare ci sta. Bravo, bravo.
1: È tornata un'altra categoria.
2: Ah sì,
1: le mamme delle bocce.
3: Buongiorno Radio Peter Pan, pensavate di esservi liberati di noi? E invece no, siamo tornate.
2: Brave.
3: Le mamme delle bocce con le bocce. Bello. Già sveglie, certo, per portare i nostri campioncini a un torneo a Udine. E come sempre, forza Roveta Bocce!
1: Bravissime le mamme delle bocce, le nostre preferite.
2: Non avevamo dubbi che foste tornate con le bocce, perché non è che puoi rimuoverle.
1: Oh, Angelo!
2: Sì?
1: Hai visto chi c'è?
4: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Ti giuro!

0: Ullala, che meraviglia!
1: Ullala, che meraviglia! Stavo suonando le tue caramelle alla menta. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Pienning. C'è Alessio che va a vedersi un concerto bello a Milano.
2: Buongiorno ragazzi, e buongiorno Peter Pagnani. Io sono sveglio presto stamattina perché si va a prendere l'autobus per andare a Milano al concerto di David Guetta.
1: Ma ragazzi,
2: wow,
1: che bellezza!
2: Si parte e carichissimi. Oh, per fortuna c'è Peter Pan che fa compagnia, che mette già delle buone basi per una serata fantastica.
1: La cosa bella di Alessio, sì, è che lo incontro due volte all'anno,
3: sì,
1: alla Grishow. Cioè, ci troviamo due volte lo stesso giorno e poi basta.
3: E cosa vuol dire?
1: E niente, è una coincidenza incredibile che il mio cervello mi fa incontrare Alessio solo in
3: quell'occasione. E mentre ci pensavi, lui ti manda quest'audio che va a vedere David Guetta. Abbiamo pronta la canzone di David Guetta per dopo?
1: No. Io sono sveglio per fare un servizio fotografico a una ragazza incinta in mezzo ai girasoli. Questo è il messaggio che manda Lillo.
3: Avere i girasoli in gembro è sicuramente una cosa particolare da fotografare, da segnalare. Cosa stai facendo?
1: Ma cosa pazzesca, sì, è che nel frattempo, mentre aspettava, il figlio è nato e quindi Lello ci aggiorna e dice: buongiorno, sto andando a prendere in ospedale la mia compagna per portare a casa finalmente il nostro piccolino appena nato.
3: No.
1: Claudio da Udine.
3: Ma Claudio da Udine ha capito che la moglie, in preda un attimo ai fumi dell'incinzia, è andata a farsi fotografare in mezzo ai girasoli. Ha detto: no, tu con quello lì non vai. È andata a prenderla e l'ha portata a partorire in ospedale, che quello è il suo posto.
1: Beh, Angelo, mi metti un disco.
4: Durissimo!
1: Disco durissimo.
3: Allora, aspetta che sono un po' impacciato. Non riuscivo a capire quale bottone schiacciare. La nostra grande amica Kikka Leaf col suo Duro de Tette.
1: No, ma no, si intitola Duro Tette questo disco qui.
3: Ho capito male.

0: disco di Anna, Jupiter Pan. Nell'happy ending ci sono gli ultimi motivi, poi cambiamo tema, cambiamo direzione, anche grazie ai vostri messaggi. Per ogni messaggio che è arrivato abbiamo tirato giù una parola chiave, ci servirà fra poco. C'è un papà modello che scrive questo:
1: direzione mare per andare a prendere le mie donne che ieri sono andate al mare dopo aver passato tutto il sabato sera notte in una sessione di allenamento intensa a biliardo.
0: Cioè ha mandato sua moglie e sua figlia al mare e lui se n'è rimasto a giocare a biliardo con gli amici.
1: Che messa così, sembra che loro due abbiano passato, la moglie e la figlia abbiano passato una sessione intera notturna davanti al biliardo. Però,
0: c'è un ascoltatore che oggi si dedica a fare un'attività faticosa, lui è un amante dei motori, delle piste, e ha detto: sai cosa, oggi getto un cordolo in cemento a casa per fare le salotto, curve così
1: in salotto, per correre dalla cucina e non uscire di strada. Bravo.
0: Ciao ragazzi, io sto andando a fare l'ultimo giorno di corso di riflessologia plantare, il messaggio che manda Irene.
1: Irene,
0: che lei è molto forte perché fa pensare i piedi, quindi riflettono anche i piedi.
1: Sai che quando parlano di riflessologia più a plantare mi viene voglia di provare a vedere se schiacciando sui calli mi si riaccendono certe cose in giro per il corpo. Bisogna che provo, dammi il numero della tipa qui. Per
0: adesso che hai parlato di calli mi è venuta sulla colazione.
1: Ma no!
0: C'è Antonella da Rosate.
2: Io sono sveglia, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Perché sto andando in palestra.
0: Ok. A creare dei calli nuovi per poi essere pigiati nella riflessologia plantare.
1: Basta.
0: C'è un bel disco, me lo presenti, come si chiama?
1: Sono col suo Keep Control, pensa, dall'anno 2000.
0: Bello,
1: Giovanni.
0: Piacere, sono. Sono.
1: Ma devi evitarla.

0: loro, ma chi sono, Angelo?
1: Sono.
0: Come sono?
1: Sono.
0: Ma chi sono, ti chiedo?
1: Sono, si chiamano Sono, infatti quando si presenta il piacere sono. Sono chi?
0: Sono.
1: Sono chi?
0: Keep Control, quelli della canzone Keep
1: sono
0: Control.
1: Sono stupido, sono cosa?
0: Sono scemo, anche sono mezzo addormentato stamattina. Però mi fa strano perché loro sono un gruppo, quindi dovranno chiamarsi Siamo e non Sono.
1: Ma piacere siamo chi?
0: Siamo. Sono una band. I Sono? Sono una band.
1: Ma secondo te gli ascoltatori?
0: Pop elettronica di Amburgo, Germania, formata nel 2000 da Lennart Salomon, Florian Skiroski e Martin Weiland.
1: Allora, Salomon è diventato famoso dopo, sì, attenzione, sì. E forse si chiamano Sono perché Salomon c'ha delle assonanze con Salomon, sono Salomon, sono un salmone.
0: Chiudiamo il giro messaggi con lui.
2: Salve a tutti, noi siamo svegli dalle 6:30, partenza Milano Venezia per andare a lavorare.
0: Ma c'è anche chi dice si va a montare il chiosco Black Point al Palio di Montebelluna, dove ci siamo anche noi questa sera con i 2000 Heroes al Palio del vecchio mercato di Montebelluna.
1: Sei sicuro che è così lunga la dicitura?
0: Certo.
1: Va bene,
0: fra poco torniamo, terza ora insieme.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21:30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 9:01.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Incredibile! Ma si saranno sbagliati!
12: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
11: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
12: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
11: No, non ci posso credere!
12: Ali migliora la vita. Breaking
13: news. Buongiorno da Ester Oletto. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Da Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2, prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1, al Gran Premio d'Italia clamorosa pole di Gasly, tennis US Open, Darderi accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
15: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!

0: dal 2012 Gustavo Lima, Balada, è bello perché lui si presenta, una persona educata, quindi nella canzone dice sono Gustavo Lima, ciao,
1: grande
0: piacere.
1: Classico. Come?
0: Noi invece siamo Joe e Angelo PA1, questa è la terza ora dell'Happy Ending parte 1, dopodiché arriva la parte 2 con Alice, la bravissima Alice, e Rocky Festaiolo.
1: Grandissima Alice! Ma adesso Giovanni, andiamo subito al sodo. Abbiamo raccolto un sacco di informazioni dai messaggi dei nostri ascoltatori, parole chiave che ci portano adesso a determinare per la prossima mezz'ora cosa succederà. Tu sei ritirato,
0: ti
1: sei ritirato.
0: Un tema musicale incredibile,
1: sicuro,
0: Angelo.
1: Sicuro?
0: Intanto però le parole chiave.
1: Onestanza di Radio Peter Pan.
0: Operativi per la vendemmia.
1: Campioncini di bocce.
0: Buttare la moglie in auto.
1: Rintronata.
0: Gianni da Gorizia.
1: Futsal.
0: Gara di Monza.
1: Macarena.
0: Sagra Casa di Ele.
1: Scala di Scoville per il Tabasco.
0: Barbie la mia discoteca.
1: Passeggiare senza ossigeno col cane su una palanchia a San Pietro di Terme.
0: Radio Peter Fisher Pan.
1: I serial killer di Jeju Do.
0: Cancarré.
1: Figlio ingembro.
0: Gelato alle castagne.
1: Piacere sono.
0: Che era una gag divertentissima alla fine della seconda ora, poco fa. C'era il disco dei Sono. Chi sono? Sono un gruppo musicale. E quindi ho detto, sai cosa?
1: Cosa?
0: Quando ti presenti, te dici, non è che dici sono, perché non sei il gruppo tedesco, te dici piacere sono.
1: Sono Angelo.
0: E io ti dico piacere, sono Gio. Sono Giovanni.
1: Sì.
0: Ok. E quindi? Quindi oggi voglio fare una mezz'ora musicale a tema canzoni con all'interno il vostro nome. 393-736-6240. C'è una canzone che ha il tuo nome dentro?
2: Attenzione. No.

0: Usual Move into the Sun su Peter Pan. C'è una mezz'oretta musicale che prende spunto dalle cose che sono successe nelle due ore precedenti. Ci siamo focalizzati sulla band Sono, si chiamano così, e quando si presentano dice sono. Sarebbe siamo i Sono.
1: Basta Giovanni, adesso non possiamo ogni intervento parlare di Sono, hai un po' rotto le palle.
0: Quindi ho detto facciamo una mezz'oretta dove si parla di canzoni che contengono i nomi dei ragazzi che stanno ascoltando la radio adesso. Tipo Alex scrive:
1: che è convinto che il suo nome venga citato nella canzone Danza Kuduro.
0: E dica ehi Alex. E ma in realtà senti.
1: Aspetta.
0: Cioè questo è quello che lui dice ehi Alex, ma in realtà sono i producer che sono A&X. Quindi no.
1: Ci dispiace.
0: Fammi
1: Alex
0: ascoltare l'audio invece di quello.
1: Allora sì, c'è lui.
2: Buongiornissimo Joe Angelo.
0: Ciao Luca.
2: Niente, le due canzoni che conosco con il mio nome sono Luca Ragay, oppure quella di Luca ti amo. Però, altro che mi nomina. Però Luca Ragay mi è sempre stata nominata.
1: Certo. Sì, c'era l'alternativa di Carboni, lo sai che Luca si buca ancora, però insomma.
3: Luca Ragay. Adesso sta con lei.
1: Che non so.
0: Tutte belle comunque, sì, quelle dei Luca, li invidio tanto. Salutiamo anche il mago Giuliano, al quale dedichiamo la canzone di Ligabue.
1: Scusami se mi intrometto. Tutte belle quelle di Luca anche all'estero, perché Susan Vega parla di Luca che viene picchiata al piano di sopra. Basta, chiusa la faccenda di Luca.
0: Al mago Giuliano dedichiamo la canzone di Walter, il mago.
4: Con i suoi scarsi segreti, Walter il mago si presenterà di nuovo qua.
0: Bravo, mago! Il mago contentissimo ha già detto:
1: quella!
0: Te conosci una canzone col tuo nome dentro? 393-7366-240.
5: Peter Pan, happy ending!

0: Sean Corey, Whispers su Peter Pan. Comunque è complicatissima sta rubrica musicale, perché ci arrivano i consigli,
1: sì,
0: dobbiamo ascoltarli,
1: sì,
0: dobbiamo individuare la canzone e poi trovare il punto giusto in cui viene detto qualcosa. In
1: e
0: altri casi
1: c'è lei.
2: Io che conosca col nome Maddalena non esiste,
1: voi
2: lo sapete. Ciao.
0: C'è una canzone degli anni 80 di Sandra che si intitola Maria Magdalena, però dai.
1: Ci sta. Quindi sai che potremmo fare una rubrica ogni fine settimana con i nomi dei nostri ascoltatori. Poi c'è questo che dice: Radio Peter Pan, il mio nome è Roberto, viene spesso citato nella canzone Alejandro di Lady Gaga. Non solo quello, ma tantissimi altri, tipo
3: Alejandro.
0: Alejandro c'è.
3: Poi
0: Fernando.
3: Fernando c'è.
0: Poi
1: Roberto.
0: Roberto. Facciamo sentire anche le nostre.
1: Allora, sei sicuro?
0: Io ne ho una che dice anche il mestiere che faccio.
1: Mamma.
0: Senti.
1: E Giovanni è un
0: ingegnere. Antonello Venditti sotto il segno dei pesci.
1: E lavora in una radio.
0: Ma poi
1: cazzo,
0: dice anche che.
1: Ma fatta apposta per te.
0: Dice anche che ho bruciato la mia laurea,
1: sì,
0: ma non l'ho mai presa.
1: Sai, ovviamente dobbiamo prendere Mambo Number 5 che ha tutti i nomi di donna dentro.
0: Facciamolo.
1: Ma c'è il mio. Angelo,
0: basta, mi ha già rotto.
1: Prenditi cura.
0: Via, via, via. Togli,
1: ma lei
0: togli,
1: chi?
0: Togli.
1: Boh.
0: Vedi?
1: Di quella che non sapeva se
0: Misterio.
1: C'erano canzoni col suo nome, per esempio.
0: Canzone col tuo nome all'interno. 393 7366 240.

0: Che meraviglia!
1: Dance, dance, dance, Barry Can Swim. Dai, ultima carrellata di canzoni a tema a vostro nome.
2: Allora, c'è lui che non è sicuro che esistano canzoni a suo nome.
3: No, per fortuna è il mio nome, no, mi chiamo Domenico.
2: Domenico.
3: E nessuna canzone con il mio nome. Buongiorno a tutti.
1: La stessa cosa la dice Antonella, dice: chi volete che faccia una canzone col mio nome dentro?
2: Allora,
1: noi abbiamo trovato sia la canzone per Antonella, okay, che era una canzone che fecero nello Zoo di 105.
2: Sì. Se con questa sarebbe stato bello chiudere.
4: Ragazzi, la conosci?
5: A chi?
6: Antonella di Riccione. Antonella di Riccione.
1: Quindi c'è una canzone su Antonella, in particolare quella di Riccione. Per Domenico ci siamo superati.
2: Sì, ci sarebbe stata una canzone di Marea che diceva Dome, Dome, Dome, Domenico, ma Giovanni preferisce questa.
7: Tanti auguri a Domenico.
2: Basta.
7: Tanti auguri.
1: Cioè, vedi che alla fine c'è la canzone anche per Domenico.
2: Allora, c'è Flavio che ci ha mandato direttamente lui la sua canzone di Gazzetta.

0: classico per il Francesco.
1: Eh sì, classicissimo.
2: Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco.
1: Questo proprio si presenta.
2: Bambino che rideva sempre.
0: Bambino che rideva sempre. Basta. E chiudiamo però col messaggio di Maria che dice: vabbè, vuoi una su Maria, quella di Ricky Martin.

0: Sport.
1: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Forever Summer Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
8: Porco diavolone.

0: pronti per Hot and Cold, ma questo disco è veramente power, quindi lei è Katie Power nello spicchiettino finale di questo Happy Ending parte 1 con l'ultima rubrica. La teniamo in fondo perché è il boccone del prete, la cosa più buona che tu possa assaggiare stamattina. La rubrica che si chiama Ma l'hai visto questo?
1: Il boccone del prete non lo sentivo nominare dal 1987. Cosa ti è successo, Giovanni?
0: Sono tornato indietro nel tempo questo fine settimana. Però dovete immaginare Angelo tutto peloso, così ingobbito sulla tazza che guarda i video dei social.
1: Ma quale tazza? Che sono due giorni che non vedo più il bagno. Giovanni, che tazza!
0: Se li salva, infatti questi li ha salvati giorni fa, me li ha mandati giorni fa, e ha detto li ripropongo la domenica mattina in questa rubrica.
1: Allora,
0: qui
1: la tazza si trova in bagno tutti quanti hanno lo spazzolino. Sappiate che lo spazzolino ha...
2: Se uno spazzolino fa una gara con una forchetta, vince la forchetta.
0: Perché?
2: Se uno spazzolino fa una gara con una penna, vince la penna.
0: Perché?
2: Se uno spazzolino fa una gara con un paio di forbici, vince il paio di forbici.
0: Ma perché?
2: Sapete perché? Perché gli spazzolini sono perdenti.
0: Mamma mia, che schifo. Deve essere una bella rubrica. C'è una roba veloce.
1: Questa.
3: Oggi per strada ho trovato 10 euro per terra. Wow, ho pensato. Bello. Poi ho cercato di fare un momento di riflessione. Ho pensato alla religione cristiana. Cosa avrebbe fatto il buon Gesù? E quindi ho fatto come lui. Li ho trasformati in vino. 2 bottiglie.
0: Bravissima.

0: Peter Pan, anche se disannunciato da Angelo avrebbe avuto un altro sapore, prego Angelo, con la tua voce graffiante, fammi
1: super
0: sentire.
1: Super graffiante.
2: Comunque, ehi, pochi cazzi, Angelo PA1 è quello che ha la voce più sgaia su, in Peter Pan, sì. Più veneta sicuro, ciao.
0: Non ho capito.
1: Ma tutti i corsi di dizione che mi hanno fatto fare i nostri editori, che io sono veramente irriconoscibile, che sembro provenire da Taranto e
0: da Firenze, avrei detto, proprio con la C aspirata tipo la cannuccia orta orta. Siamo nel bel mezzo della rubrica del malevisto, questo.
1: Sì.
0: Una gag divertente?
1: Sì, che riguarda quelli della Vergine, peraltro.
3: Se potessi scegliere tra tanti soldi e una mente brillante, cosa sceglieresti?
4: Tanti soldi.
3: Io sceglierei una mente brillante.
4: Ognuno sceglie quello che gli manca.
0: Certo, giusto. Quindi fra i video più belli di Angelo di questa settimana c'era anche questo.
1: Sì, era bellissimo. Perché noi della descriveva noi della Vergine.
0: Dato che cercavano tanti soldi e mente brillante, l'abbiamo identificata in una persona che però è single. Un ottimo partito.
1: Per cui tre caratteristiche positive.
5: Sentite tutte voi, mi serve una moglie. Immediatamente chiamatemi al 338 17 84 983. Mi chiamo veneziano Gianluca Giuseppe e sono ricandidato sia a sindaco di Roma che a presidente del Consiglio dei Ministri italiano.
0: Quindi ottimo partito.
1: Oh, mamma mia. Lo chiamiamo in diretta.
0: Bello
1: il numero di questo signore. No.
0: Hai un altro video veloce da.
1: Ah, proprio così, a sorpresa. Sì. Beh, sicuramente. Abbiamo un lo becchiamo da qua.
0: È troppo lungo.
1: Sei sicuro? No. Senti. Senti come canta la Isla Bonita.
0: A Patto Way.
1: Brava. Però assomiglia un po' a Alice Fassina, guardala. Guarda se non ha gli stessi occhi di Alice Fassina.
0: Su questo glisso. Però vedi che il web è pieno di porcherie.
6: Radio Peter Pan. Peter Pan.
7: Peter Pan.
6: Forever Fan.
7: Forever Fan.
6: Forever Young.
7: Forever Young.
8: Hi, this is Swedish House Mafia Nickelin. And you're listening to a new single, Happiness is So Sad.

0: scriverlo a parole tue, Angelo, cosa diresti di questa canzone qui?
1: Che è un gran bel pezzo.
0: No, dovevi mettere quell'audio lì. Se dovessi descriverlo a parole tue, come lo descriveresti questo pezzo?
2: Questo pezzo era fortissimo.
1: Era fortissimo.
0: Fortissimo.
1: Pazzesco.
0: Scusami, abbiamo passato due ore per preparare la gag e poi te la sei dimenticata l'Alzheimer, porca miseria. Dai, ultimo pezzettino del mal hai visto questo. Che propone l'algoritmo?
1: Allora, senti lui che si fa dei quesiti molto importanti. Allora,
3: lo scorso anno nel serbatoio della mia macchina entravano 65 euro. Quest'anno nel serbatoio della mia macchina entrano 85 euro.
0: Ma è sbagliato come.
3: Volevo sapere fino a che età crescevano i serbatoi della macchina.
0: No, ma non è quella la questione.
1: Sei sicuro? No. Allora, c'è un grande, questo Orazio, l'abbiamo conosciuto e finalmente è diventato un must della nostra rubrica. Ma l'hai visto questo?
0: Orazio, dai belli capelli, che ha una voce sublime, cristallina direi.
1: Sì, che ci interpreta dopo la loro grande reunion di cui si parla, non si farà altro che parlare in questi giorni. Wonderwall degli Oasis. Lascialo fino alla fine. Fermo. I don't believe anybody feels the way I do. I want you now. Just maybe. No,
0: maybe.
1: No, c'è un'altra strofa.
0: Peccato, volevo un ritornello, mi aveva già preso.
1: Che gran pezzo.
0: Comunque, rinnovo, il web è pieno di porcherie e noi ci impieghiamo un sacco di ore tutti i giorni a guardare ste cialtronate. Radio.

0: se dovessi descrivere questa canzone a parole tue, quali sono le prime parole che ti vengono in mente?
1: Questo pezzo era fortissimo.
0: Veramente fortissimo, sei un grande. Anche questa volta ti eri dimenticato però.
2: Perché devi sottolineare gli errori miei e quando fai tu la cacca fuori dal vaso va tutto bene?
0: Allora, a parte l'ascoltatore che ha replicato la... ma è troppo lungo questo audio, la gag che ha sentito nel... non l'hai visto questo, quindi cosa scegli, mente o brillante o soldi, l'ha fatto la sua fidanzata e ci è rimasto male. Diamo invece l'appuntamento per questa sera, dove?
2: Allora, questa sera saremo al Palio di Montebelluna dalle 19 in poi, c'è un grande aperipaglio in diretta peraltro su Radio Peter Pan con Marco Boffoli e Fassina.
0: E poi?
2: Dalle 22 la notte da Supereroi con Peter Pan 2000 Heroes in console, Marco Baxo, il remix, Edo Andrea Nordio, Rocky e l'animazione di Lex Serafo. Per tutti dress code supereroi, ragazzi.
0: Super power.
2: Tu come ti vesti?
3: Pan è pieno.
0: Io mi vesto da pigiama.
2: E supereroe è il pigiama.
0: Ciao.
2: Va bene, pigiama. Ci vediamo domenica prossima. Mi sono divertito in queste tre ore con
0: anch'io.
2: Te, con gli ascoltatori. Ti lascio con Lex Serafa e Lex Serafo che è fuori dal finestra.
0: Ciao, buona domenica.
4: Arrivederci alla prossima settimana.
5: Grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
8: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Questa sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e Lex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 10 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
15: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
14: Difficoltà?
15: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
14: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: 49 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, no.

0: mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
1: Un pochettino sì, un pochettino sì. Dal 1999 gli Eiffel 65 con Move Your Body. Te lo ricordi questo pezzo?
2: No, nel 1999 dove eravamo?
1: Non eravamo neanche in pancia delle nostre madri.
2: Neanche nei pensieri.
1: Ma per fortuna.

0: Quanti, ma soprattutto buongiorno Alice.
1: No, buongiorno Rocky.
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Da Dio, guarda, dopo aver trascorso una magnifica serata ieri sera, tutta colorata di rosa a Montebelluna, aver sudato, aver perso 50 kg all'interno di quell'orso rosa, posso dirti, sto molto bene.
1: Però stavi bene nell'orso rosa.
0: Stavo molto bene perché non mi si vedeva la faccia, giustamente. Però sì, insomma, dai.
1: Vabbè, l'hai detto tu questo però,
0: Esatto.
1: Non ho detto niente io.
0: E allora salutiamo e ringraziamo Angelo, PA1 e Joe per averci fatto compagnia durante la prima parte di questa PA. Ending. Domenica 6 di settembre, 8 minuti dopo le 10, inizia ufficialmente la seconda parte che va dalle 10 alle 13, solitamente in conduzione di coppia Rocky La Dall'Anna. Oggi abbiamo un'altra sostituzione.
1: Oggi ci sono io, però La Dall'Anna salutiamo, che domenica prossima tornerà.
0: Sicura?
1: Non lo so.
0: Secondo me stiamo bene anche senza di lei, insomma.
1: No, Ele, dove sei?
0: Ma lo faccio apposta perché sicuramente si sarà collegata appena adesso, perché sentirà gli insulti da parte sua, poi mi scriverà in chat privata al 393-7366 240, quindi Eleonora, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. Durante la prima ora vi chiediamo al 393-7366-240 appunto se questa domenica sarà una domenica happy.
1: Happy o non happy.
0: E intanto partiamo subito con un nuovo disco molto figo, ci sono Topic, Carte Blanche con Lucky Ones.
2: Attenzione, non

0: Gu, Aira Star con One Man. Stai ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending, parte 2 di questa domenica 6 di settembre. Siamo Rocky ed Alice. Alice, ma lo sapevi che Peggy Gu, la signorina qui in Italia, sta girovagando qui nelle zone di Milano?
1: Sì, l'ho vista.
0: L'hai vista? L'hai incontrata? Sei diventata amica?
1: Su Instagram. Madonna,
0: beata te, guarda. Sì, praticamente è uscito ovviamente sui social che lei è andata a vedere l'Inter Napoli proprio nella giornata di ieri sera. Però non era l'unica, perché c'era anche Sfera e Basta
1: con 10 ragazze.
0: Pure.
1: E ci hanno detto che questo sarebbe praticamente uno spoiler per il suo nuovo album.
0: Hai capito? 10 ragazze e basta.
1: Cioè, ma immaginati anche una collab Peggy Gu e Sfera.
0: Sarebbe abbastanza figa, ma infatti allora, cioè, noi li mettiamo infatti sul palinsesto di Peter Pan appunto per questo, perché sono delle brave persone,
1: certo,
0: cantano bene, sono dei grandi artisti. Se no non li avremmo messi sul palinsesto.
1: No, sono unici. Poi vabbè, Peggy Gu ormai è diventata un'iconica, una delle DJ più famose, e adesso soprattutto in questo periodo sta girando l'Italia tra DJ set, ma non solo l'Italia, in tutto il mondo.
0: Esatto, ma visto che siamo qui in Italia, visto che siamo nelle zone Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, stiamo chiedendo a tutti voi, ma comunque anche in Corea, se ci state ascoltando,
1: ma perché in Corea, Rocky?
0: Ma che ne so, se questa domenica è una domenica happy oppure non è una domenica happy.
1: Ma intendevi in Corea perché Peggy Gu.
0: Esatto, sì. Per esempio c'è Ronny che ci invia la foto del Marina Camping Village e pensa che il premio gliel'ho dato io. Se l'ha giudicato quando ero io in onda.
1: Bravo.
0: Devi sapere,
1: Rocky,
0: che Ronny, questo caro nostro ascoltatore, ha un piede che è lunghissimo.
1: In che senso?
0: Non ci ha mai inviato la foto, purtroppo gliel'ho chiesto un sacco di volte se avesse potuto inviarci la foto del piede.
1: Ma Rocky, cosa fai?
0: Ha un 49 e mezzo di piede, ma gigante, porca miseria, bellissimo.
1: Io c'ho un 42, pensa.
0: Dai, tiello te. Smalto bianco?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Che smalto c'hai?
1: Non te lo dico, lo tengo come un segreto.
0: Va bene, allora 393 73 66 240 questa domenica.
1: È happy o non è happy?

0: Fisher and Florence Arman, What a Life, qui su Radio Peter Pan, le 10.22, stiamo cercando di capire al 393-7366-240 se questa sarà una domenica happy o non sarà una happy. Domenica happy, esatto.
1: Allora, qualcuno ha detto che è una domenica happy perché continuano i lavori in casa nuova e loro sono un pochino stanchi, giustamente, ma felici e soprattutto innamorati.
0: Che vita! E poi mi viene da dire che l'unica che non ha ancora trovato casa è Alice. È ancora single, quindi cari ascoltatori, approfittatevene. C'è ancora il Black Friday, incredibile. Basta, va bene, no, niente, ok.
1: Lasciamo. Ma mi vendi così?
0: Cioè, ma certo, ti svendo, cavolo.
1: C'è qualcun altro che invece ci racconta se questa domenica è happy o non è happy?
0: In realtà dicendo solamente che la Dall'Anna è in ferie, però mettiamolo, sì, perché ogni tanto è giusto insultare anche la nostra collega. Vai.
2: Ma allora anche in Radio Peter Pan c'è la collega che è sempre in ferie. Davvero Dall'Anna? Ah, ok, ok. Ne conosco tanti anch'io nella mia di azienda. A posto, un abbraccione da Dall'Anna, sempre.
0: Ciao, ma quindi sta dicendo che nella sua azienda ci sono tante persone che si chiamano Dall'Anna e che lavorano con lui, questo,
1: esatto,
0: ho capito io.
1: Esatto,
0: beato te, guarda, sei veramente un ragazzo fortunato ad avere un sacco di Dall'Anna in
1: comunque
0: azienda.
1: A proposito di ferie, Rocky gli era stato promesso 2 settimane di ferie, ma alla fine è ancora qui con noi, fortunatamente.
0: Esatto, sei contenta.
1: E tra l'altro ha anche guadagnato un gatto, ma questo ve lo raccontiamo dopo.
0: Esatto, mi sono messo anche un litro di profumo per sicurezza.

0: Dogs, Fezzo e Zark qui su Radio Peter Pan. Ma Alice, dimmi, come ci si sente a condurre un programma radiofonico con Rocky, un ragazzo alto 1,92, dai capelli mossi, dagli occhi castani, quindi insomma esprimiti.
1: Allora, molto bene, sono molto contenta, ma la cosa che mi piace di più di te è che hai un gatto in casa.
0: Davvero? Mi ero dimenticato io.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
19: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
20: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
21: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: ricordi, dal 2007 Candyman di Christina Aguilera, che in realtà, se non sbaglio, Christina Aguilera è nata ad Anguillara un sacco di anni fa, nel 1980.
1: Questa è una battuta pessima, una battuta seria, dai, dimmelo.
0: Penso più pessima che seria.
1: Non avevo dubbi.
0: Seconda mezz'ora di Happy Ending parte 2 assieme a Rock ed Alice. State ascoltando Radio Peter Pan, sono le 10.40 e Alice ci tiene tantissimo a dirvi, a comunicarvi che c'è un gatto che gira dentro casa mia, ecco, insomma.
1: Sì, ma la storia fa ridere perché Rocky in realtà inizialmente non voleva questo gatto.
0: Assolutamente ma... no, ma neanche adesso lo voglio, quello è il bello.
1: No, ma adesso troveremo una sistemazione, però la storia è che una sera io e Rocky eravamo qua nei dintorni vicino alla radio e qualcuno ci ha detto: guardate, c'è un gatto che sta cercando disperatamente casa, l'hanno abbandonato, l'hanno perso, non si sa, non avevamo mai capito come ci sia arrivato. Sta di fatto che tra le 10 persone che c'erano lì, chi se l'è portato a casa?
0: Rocky, perché la mia cara collega Alice Fassina della pausa pranzo, quella di Peter Pan a Maneto, adesso sono anche molto specifico così potrete insultarla durante la settimana, fa: Rocky, ti prego, parte la casa tua, Rocky, non puoi abbandonarlo per strada. Certo Alice, ovvio che non lo abbandono per strada, però sai, abito in casa della radio perché sono senza soldi, giustamente non pensano anche che mi lascino tenere un gatto in appartamento. E insomma è lì che gira, fa la cacca ogni tanto per terra, ogni tanto sul mio letto, ogni tanto la fa sulla lettiera.
1: Diciamo che la cacca la fa un po' ovunque, ma la cosa che io auguro a questo gatto è di trovare un padrone migliore, perché Rocky sì, è bravo a ballare, è simpatico, però con i gatti non so se ci sta.
0: No, non tantissimo, penso che ho dovuto pure insegnargli come fare la cacca sulla lettiera.
1: Ma per insegnarglielo.
0: Esatto.
1: L'hai fatto prima tu per farglielo vedere.
0: Ho scavato, ecco. Scavato, gatto miau, guarda che si fa così. E poi si è messo a tuorcare, non lo so, è impazzito.
1: Anche
0: lo fa sempre.
1: Gliel'hai insegnato tu.

0: c'è silenzio.
1: Rove con Pelé, sai che ero anch'io un calciatore, poi mi sono rotto il crociato, ho imparato a fare la carbonara.
2: Ma sì, non avevo dubbi. Si dice che sempre un calciatore.
1: Si dice sempre così, un cacciatore, non un calciatore.
2: Ah, ecco, infatti non mi tornava qualcosa, il cacciatore. Sì, ma lo sei ancora un cacciatore.
1: Sì, non ti dico di cosa vado a caccia.
2: Non lo voglio sapere. Al 393-7366-240 abbiamo chiesto: questa domenica è happy o non è happy?
1: Per esempio c'è Hiras Leonardo che ci scrive: domenica happy con grigliata d'inizio anno calciatore per lo staff del San Francesco Calcio di Pordenone. Dagli e lupi, bello però, cavolo, anche perché adesso ricominciano le stagioni, giustamente, no? Hanno fatto tutta la preparazione atletica, insomma, faticoso però, cavolo.
2: Sì,
1: cioè,
2: faticoso.
1: Immaginati loro di pomeriggio che fanno preparazione atletica con un preparatore che comunque sarà
2: sotto
1: sicuramente
2: il sole.
1: Che, oh, ma non ce la farei
2: poi
1: mai.
2: Poi se hanno dei compagni come te, Rocky, guarda, non gli passa più.
1: Come non gli passa più? Gliela passo io la palla in gamba, non ti preoccupare.
2: Battute pessime. Oggi una buona e brutta domenica. Brutta perché sono al lavoro da questa mattina alle 6. Bella perché mi fate compagnia e sono pagato il doppio. Oh, questo è l'importante. Un saluto dalla Slovacchia, che mi tenete sempre compagnia facendomi sentire come a casa, Diego. Ciao Diego!
1: Anche noi dovrebbero iniziare a pagarci almeno. Non dico il doppio, però almeno a pagarci abbastanza bene, insomma. Sono triste per questa cosa io.
2: Un gran saluto, Reigaz, da parte di Florin e Giulia. Buon weekend, ciao!
1: Buon weekend anche a te. E allora vi domandiamo al 393-7366-240, ma questa domenica
2: è happy o non è happy?
1: Diccelo!

0: Dr. Pressure, Miami Sound Machine, dal 2005 qui su Peter Pan. E direi di concludere un po' con un paio di messaggi, giusto per concludere la nostra prima ora, chiedendovi appunto se questa domenica sarà una domenica happy o non sarà una domenica happy. Per esempio,
1: per qualcuno questa domenica è happy perché è il Caribe Bay. Ciao da Sara, Mattia e Chiara. Ciao.
0: Bello il Caribe Bay, grazie che mi dai anche una bella graffiata. Ci sei mai stata? Molto figo.
1: No, mai stata, però se mi dici così ci andrò a questo punto.
0: Però ci andrei da sola, non ti preoccupare. Molto figo perché è un parco acquatico praticamente.
1: No, ma sei simpatico a lasciarmi andare da sola.
0: Ma sì, ma lo so.
1: Veramente molto. Domenica molto happy, si va a Milano a sentire David Guetta. Ciao Silvia.
0: Ciao, ma grande
1: bello.
0: Silvia. Bello, bello.
1: Divertiti tanto, balla tanto.
0: Esatto, e non sudare troppo come Farocchi, per carità.
1: No. Ciao da Lara, Nicolas, Gabriele e Federico. Stiamo andando in gita in montagna. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Esatto, bello andare anche in montagna. Poi giustamente il 6 di settembre dice non fa né troppo caldo né troppo freddo, quindi si sta ancora molto molto bene.
1: Ma c'è qualcuno che è ancora al mare invece? Tanti.
0: Sicuramente, beh certo, poi sai ci sono quei furbacchioni, no? Che vanno adesso in ferie perché giustamente dicono guarda che tutti sono tornati, allora noi andiamo in ferie, cavolo.
1: Giusto, così non trovano nessuno e si fanno le ferie che sono davvero ferie senza nessuno in mezzo.

0: DJ Goja, Michiko, qui su Radio Peter Pan. Le 11 quasi, quindi abbiamo terminato la prima ora. Tranquilli, perché nell'Happy Ending parte 2 si va avanti per altre due ore, quindi ce ne mancano due. Ma tra poco?
1: Tra poco, Rocky, sai cosa sta succedendo a Venezia in questi giorni?
0: Sì.
1: C'entra con il cinema?
0: Sì.
1: Mostra
0: del cinema!
1: Proprio bravo!
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Súbeme la radio que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Dame el alcohol que quita el dolor.
13: Radio Peter Pan.
14: Chi non se batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
15: Peter Pan Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
18: Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone su tutto il nord Italia, tempo stabile, soleggiato pressoché ovunque, con qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi, nel pomeriggio sui settori montuosi ma ancora a basso rischio di fenomeni. Le temperature si mantengono elevate, molto superiori alle medie del periodo, anche se domenica lieve calo rispetto alla giornata di sabato, supereremo comunque diffusamente i 31-32 gradi in Valle Padana. A caldo ancora all'inizio della prossima settimana, poi da mercoledì graduale calo termico con anche l'arrivo di piogge e temporali. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
19: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo un euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: Ti amo, matrio. Dal 2015 le Sophie Tucker, questo duo statunitense, Drinky, un remix di Adal. Ad aprire la seconda ora di Happy Ending parte 2, le 11.07. Buongiorno a tutti quanti. Perché se fosse appena collegato, siamo Rocky e
1: Alice.
0: Esatto. E condurremo appunto la seconda parte fino alle ore 13 insieme. Mi dispiace però per il fatto che il duo Sophie Tucker non si era mai stata invitata alla mostra del cinema di Venezia.
1: Beh, magari verranno invitate l'anno prossimo, no? Perché quest'anno ancora non abbiamo notizie, ma comunque nei prossimi giorni in realtà potrebbero andarci, perché fino al 12 settembre ci sarà l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
0: Non so se magari qualcuno di voi sia stato invitato, presumo di no, perché siete dei poveracci come noi che lavoriamo a Radio Peter Pan. No, magari non è detto,
1: ma
0: giustamente.
1: Smettila.
0: Anche perché no, parlo di prezzi, perché poi leggevo appunto qualche articolo che i prezzi veramente sono folli, si arriva a pagare 1500 euro a notte praticamente, quindi 14.000 euro a settimana, che sono veramente tantissimi. Tanto che ne hanno parlato anche Remix settimana scorsa, una giornalista che lavora per la mostra di Venezia le è stata proposta tramite una chat di WhatsApp delle poltrone reclinabili a 50 euro a notte, però
1: ma
0: sì,
1: dove erano?
0: All'interno delle stanze.
1: Ah, ok.
0: Quindi praticamente dormivano tutti ammassati. 50 euro a notte va bene, nel senso non sono tanti, però comunque non c'era anche il bagno.
1: Cioè praticamente erano le poltrone del cinema,
0: esatto,
1: in una stanza, quindi un'esperienza del cinema tutto tondo. Cioè
0: Madonna,
1: vai al cinema a lavorare e ci dormi anche, no?
0: Tutto tondo, esperienza proprio bella anche dal punto di vista di cervicali, schiena, perché
1: esatto,
0: poi giustamente.
1: Alla fine dell'83esima edizione verranno assegnati tutti i vari premi, però c'è qualcuno che ha già ricevuto un premio molto importante.
0: Okay, dillo,
1: George
0: dai.
1: Clooney ha ricevuto il premio Il Leone d'Oro alla carriera.
0: Hai capito?
1: Molto bravo, glielo possiamo dire, ma anche molto figo, dai.
0: Molto figo. Beh, Alice, ma sei fatta così tu.
2: Attenzione.

0: 54 Ultra, Talk to You, qui su Radio Peter Pan. Le 11:15, state ascoltando appunto le voci di Rocky e Alice, stiamo parlando però della mostra del cinema. Quindi Alice, mostraci qualcos'altro, no? Se ti va.
1: No, non vi mostro nient'altro però, Rocky. Ripetiamo quali sono i requisiti. Allora, oltre ad avere i soldi, perché comunque se non siete stati invitati dovete pagare un biglietto che non costa poco, ed era il motivo per cui io e Rocky non siamo alla mostra del cinema di Venezia.
0: Io pensavo semplicemente perché dovevamo lavorare, non perché non ci hanno invitati, nel senso.
1: No, beh, l'invito non l'abbiamo ancora ricevuto, ma se c'è qualcuno che ci vuole invitare.
0: Cavolo, un grande performer di Radio Peter Pan che si mette qualsiasi costume, che ci suda all'interno, che perde un sacco di chili e che ha l'addominale scolpito ogni fine weekend.
1: Sottolineiamo, attenzione.
0: No, perché durante la settimana poi ricomincio.
1: Ah,
0: certo.
1: Ok, va bene. Allora, i requisiti appunto sono o un invito ufficiale, oppure un biglietto, oppure ancora se siete un influencer super, ultimamente stanno sbarcando tantissime influencer a Venezia perché vengono invitate dai brand. Che come funziona? Gli danno i prodotti, si devono truccare con quei prodotti, poi alla fine vanno sul red carpet, sfoggiano la loro bellezza, che forse è un requisito anche quello, essere belli, Rocky?
0: Sì,
1: oltre ai soldi bisogna anche essere belli.
0: Mi stai dicendo che sono brutto?
1: No, ci mancherebbe. E poi bisogna appunto fare una sfilata. Per chi non fosse stato invitato ma vuole comunque andare al festival, si possono vedere i VIP dalla transenna.
0: E si possono acquistare i biglietti anche in quel caso lì, solamente per vederli dalla transenna?
1: No, lì è gratuito.
0: Ah, lì è gratis, meno male.
1: Quindi,
0: dai.
1: Se noi vogliamo andare, possiamo andare a vedere i VIP.
0: Ma che figata, come quando vai a un concerto che sei in ultima fila che non vedi praticamente nulla.
1: Non vedi niente, però sei lì. Però lì hai pagato,
0: Beh, certo, sì.
1: Quindi poi, alla fine conviene.
0: Posso dire, in realtà, cioè, stanno imitando un po' tante persone, anche secondo me inutili da tanti punti di vista, perché comunque sì, invitano attori, gente famosa, influencer famosi, ma anche gente che magari partecipa a solo un'edizione di, per esempio, Too Hot to Handle, no? E allora, bam, li vedono una volta in televisione e pam, così vengono invitati.
1: Ah, Rocky, ma sta parlando l'invidia o sta parlando Rocky?
0: No, sì, sta parlando Rocky, che sia Too Hot to Handle.

0: Anna con White Girl Wasted qui su Radio Peter Pan, e stiamo parlando della mostra del cinema di Venezia, no? Giustamente abbiamo raccontato un pochettino quali fossero i prezzi, un po' i requisiti, insomma.
1: Perché si sta tenendo in questi giorni e poi alla fine, il 12 settembre, verranno assegnati tutti i premi ufficiali.
0: Esatto, però mi stavo anche domandando, ma quella gente famosa, quelli che vengono invitati, i VIP, dov'è che mangiano, dov'è che bevono? Sicuramente i ristoranti di lusso, sicuramente anche in bar comunque lussuosi,
1: ma
0: capito?
1: Ma in camera d'hotel soprattutto.
0: Esattamente.
1: In camera fatto come si deve.
0: Esatto, esatto. Però invece ci sono sempre delle persone che sono lì a Venezia, ok? Mm-hmm. Che non frequentano posti di lusso, ma vanno direttamente a rubare nei bar di Venezia. Perché è successo praticamente che un ladro, non era la prima volta che succedeva, l'ultima rapina è successa il 30 d'agosto, è andato nello stesso bar di Venezia, ok? Mm-hmm. Ed ha rubato per 4 volte di fila la fettatrice.
1: Così poi il proprietario si è stancato,
0: esatto,
1: stufato ufficialmente, e ha attaccato un cartello con scritto: questa notte mi hai rubato la fettatrice, la seconda dallo scorso settembre, te la ricompro, stesso prezzo come nuova.
0: Esatto. Olè. Però lui è stato anche gentile, no? Perché essendo che si era rotto le balle, ha detto: madonna, ma sto qua mi ha rotto proprio i coglioni,
1: certo,
0: cioè nel senso venire sempre a rubare da me, sai cosa faccio? Gli offro un lavoro.
1: Oh.
0: Quindi se effettivamente ti mancano i soldi, fai prima venire qui a lavorare, cioè a sto punto.
1: È una buona soluzione, però a quel punto secondo me anche la cassa farebbe una brutta fine.
0: Farebbe una brutta, sì, anche perché non ha rubato solamente affettatrici, ma anche 1.500 euro.
1: Hai
0: alla fine.
1: Capito?
0: Tanti, eh.

0: graziosa qui vicino a me, una graziosa di nome Alice, che sta facendo la landing con Rocky.
1: Buongiorno allora.
0: Buongiorno, buonanotte ormai, cioè che buongiorno, andiamo a casa adesso, basta.
1: Ma come andiamo a casa?
0: Ciao, ciao.
1: No, abbiamo un'altra ora.
0: Un'altra ora e mezza,
1: Infatti.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Patriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Dimmi qua.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
15: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: bella sta voce sotto.
1: Enjoy this trip. Enjoy Alex Castelli alle 11.37 qui su Radio Peter Pan con Alice Rocky insieme fino alle 13. Rocky,
0: fino alle 13.
1: Fino alle 13, Rocky, l'estate è finita, sì o no?
0: A quanto pare non è finita. Vabbè, allora siamo abituati ad avere sempre queste ondate di caldo che partono da maggio, arrivano fino a giugno, la prima, poi da giugno a luglio la seconda, la terza e anche la quarta, perché poi si arriva anche fino a metà settembre, fine settembre. Però a quanto pare, secondo degli studi fatti
1: quest'anno,
0: dagli esperti,
1: quest'anno, attenzione.
0: Ragazzi, state molto attenti, anzi facciamo così perché magari avete anche bisogno di rinfrescarvi un pochettino. Eccolo qui.
1: Oh, grazie.
0: Senti. Quella che freschetto! Quella che fresco!
1: Ci servirà ancora per un po', perché a quanto pare quest'anno le ondate di caldo potrebbero arrivare fino a novembre con temperature superiori alla media anche durante l'autunno.
0: E quindi loro danno sempre dei consigli, no? Giustamente bisogna sempre idratarsi bene, bere regolarmente, quindi reintegrare sali minerali, fare dei pasti leggeri. Porca miseria, fare dei pasti leggeri fino a metà novembre.
1: Ma tu te li immagini 30 gradi a novembre?
0: Sono tantissimi! Il corpo comunque può acclimatarsi gradualmente al caldo, generalmente nell'arco di 7-14 giorni, queste cose già le sappiamo, però vabbè, siamo un po' abituati, insomma.
1: Sì, io sono molto contenta di questa cosa da una parte perché amo il caldo, dall'altra parte è un po' preoccupante i 30 gradi a novembre, cosa dici?
0: No, te lo dico io perché sei contenta, perché così puoi girare ancora mezza nuda anche a novembre.
1: Ma smettila, non sono mai mezza nuda.

0: Saran di Good Old Days era un remix di Adal e stiamo ascoltando Radio Peter Pan. Amici, amici, Good Old Days, giorni belli in vacanza.
1: Esatto, ti serve ancora ventilatore, solo attacco.
0: No, no, basta, grazie, così sono a posto. Okay. A proposito di vacanze, c'è un modo per stare in vacanza 365 giorni l'anno.
1: Esatto.
0: O forse 371.
1: Esattamente, perché è stata lanciata, diciamo, un'iniziativa da un brand, Exploration by Norwegian, che è questa agenzia di viaggi di crociera che ti permette di viaggiare per ben 371 giorni e quindi percorrere l'intero mondo solamente con una crociera. Mm-hmm. Praticamente questa crociera è molto grande perché può arrivare a contenere fino a 670 persone, ok? Anche se i budget comunque sappiamo
0: sono
1: che è molto elevato.
0: Alti, immagino.
1: Anche perché penso che comunque fare il giro del mondo, anche perché si attraverserà comunque Aurora Boreale, Islanda, Groenlandia, Africa, quindi si arriverà anche al canale di Panama, cioè insomma si arriverà anche in Brasile, quindi comunque fai il è un'esperienza che puoi
0: certo.
1: fare solamente se hai tanti soldi.
0: E poi comunque è un giro del mondo che è senza precedenti, cioè in quanti hanno fatto il giro del mondo in questo modo, ma soprattutto in modo così tanto lussuoso.
1: Esatto.
0: Perché alla fine in crociera ci si tratta bene.
1: Esatto, è una bellissima iniziativa, soprattutto magari per le persone che sono pensionate, quindi che si sono messi da parte tanti tanti soldi.
0: O
1: ma
0: anche quelli che lavorano in smart working.
1: Madonna, certo,
0: no?
1: E che vengono pagati molto bene, spero.
0: Certo.
1: A meno che non abbiano dei capi così gentili da offrirgli lo smart working in crociera. Però
0: oppure
1: insomma.
0: 370 giorni di ferie, mai visti, ma mai dire mai, no?
1: Esatto, mai dire mai, chissà se lasceranno anche noi andare in crociera, chissà se Marco Baxo ci darà un budget per andare in vacanza un anno intero.

0: ma quanto sarebbe bello stare in vacanza 365 giorni l'anno o addirittura 371.
1: Esatto, e tornare effettivamente con 370 kg in più probabilmente, perché stavamo parlando di questa nuova crociera, di questa nuova iniziativa lanciata da un brand, Exploration by Norwegian, questa agenzia di viaggi di crociera che ha proposto la crociera più lunga del mondo praticamente, sta in viaggio con loro 365 giorni, 371 giorni, mm-hmm, e percorri praticamente tutto il mondo con dei costi effettivamente molto elevati.
0: Però io non so, cioè sarebbe bello, però io non so se riuscirei a stare 371 giorni nella stessa crociera con le stesse persone.
1: In realtà è una cosa molto bella secondo me, visto che ti permette anche di viaggiare, mm-hmm, per visitare, certo, comunque posti nuovi, quindi probabilmente

0: arrivano a costare $250,000.
1: Vabbè dai, noi ne abbiamo 100, non 100,000 ma ne abbiamo 100.
0: Centesimi abbiamo. Noi, essendo che costa troppo, ci mettiamo una crociera sopra, ecco, facciamo così.
1: Ma oltre alla crociera ci sono altri 1000 modi per viaggiare, ce n'è uno nello specifico che a qualcuno fa paura, qualcuno non riesce neanche a salire a bordo. Stiamo parlando ovviamente degli aerei.
0: Esatto, sapete perché? È successa una cosa molto figa, praticamente Ryanair, ok, questa agenzia di voli, ha pubblicato sui social gli unici piedi che vogliamo vedere a bordo e ha pubblicato la foto dei piedi con il logo di Ryanair come smalto. Bellissimo.
1: Come nail art, bellissimo, molto chic, molto trendy, ma facendo una provocazione.
0: Esatto.
1: Dicendo gli unici piedi che vogliamo vedere a bordo sono
0: i tuoi, Alice.
1: No.
2: Peter Pan, happy ending.

0: arrabbiato.
1: Take Me Back, Kygo, alle 11.59 qui su Radio Peter Pan, in chiusura della nostra seconda ora insieme, ma ne abbiamo anche un'altra tra poco. Entriamo nelle vostre case, quindi messaggi e foto, che ve magnate oggi? 393-7366-240.
2: Bravo.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan Clock.
1: Le 12 da 2 minuti.
3: Peter Pan Clock.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Esteroletto. Vale solo per Kiev e Mosca la tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore infatti sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. Nella capitale ucraina attesi gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como spazia dall'economia alla politica. La Damage Line basta di fattismo sull'Unione Europea. Per il pentastellato Conte serve un fondo nazionale di sviluppo per fare crescere il paese. Renzi, Italia Viva è certo, con contratto alla tedesca il centro-sinistra può vincere. Il sondaggio in platea premia il governo. Calcio, terzo turno di Serie A, affari su Juventus Milan che si gioca alle 20.45. Alle 15 aprono Frosinone, Venezia e Parma Monza. Dalle 18 Bologna Sassuolo. Tennis, agli US Open Dardari qualificato agli ottavi affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
0: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Fan, forever fan, forever summer. Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.

0: We're Going to Ibiza, i Venga Boys su Peter Pan in apertura della nostra terza ora di Happy Ending. E adesso entriamo nelle vostre case.
1: E aspetta, perché c'è anche la sigla.
2: Voilà. Quando sento il tuo profumo,
1: cara Alicia,
0: Rocky,
1: ti gusta?
0: Mi gusta, mi gusta.
2: Solo tu dai quel sapore alla mia vita.
1: Capito?
0: Sì.
1: Che sapore che mi dai, mamma mia.
2: Sempre blu.
1: E allora, quando sentite questa sigla qui, quando parte ufficialmente alle 12.09 di questa domenica mattina, anzi domenica di pranzo ormai, vi chiediamo al 393-7366-240 che ve mangiate oggi, quindi potete inviarci la foto del vostro piatto che avete a tavola, potete inviarci anche preparativi, giustamente.
0: Ma Rocky, tu che te mangi oggi?
1: Me mangio? Che me mangio?
0: Mangi?
1: Le foto di ascoltatori, cosa che mi mangio io?
0: No, l'ho detto in romano perché c'è qualche romano che...
1: Che?
0: Da mangiare per te oggi, per
1: esatto,
0: caso?
1: Esatto, sì, perché dopo andremo anche a pranzo a casa di Federico.
0: Grande Fede che ogni volta ci spami sempre.
1: Ma sì, giustamente hai i soldi, porca miseria. Mica devo andare io a fare la spesa, scusa.
0: A forza di fare 20, Fede, c'hai i soldi.
1: Ma infatti.
0: Effettivamente tutto torna.
1: E allora 393-7366-240, che ve mangiate oggi?
3: Attenzione, no.

0: sigla di Emu Vai Gio su Peter Pan. Abbiamo chiesto al 393-7366-240 che ve magnate oggi, perché stiamo per entrare nelle vostre case.
1: Esatto, nelle vostre case, nei vostri garage, nei vostri bagni, ovunque voi stiate mangiando in questo momento.
0: Nei vostri bagni, Rocky.
1: Io mangio anche in bagno, non ti preoccupare.
0: Che meraviglia!
1: Esatto, per esempio una cosa che potrei mangiare in bagno sono le rane fritte, perché ecco, non le ho mai assaggiate. E c'è appunto chi sta mangiando rane fritte e patatine fritte. Buono?
0: Beh, le patatine fritte buone, le rane fritte mi fa un po' impressione.
1: Ti fa un po' impressione.
0: C'è anche una foto che mi mette un pochino di ansia.
1: Che belle che sono.
0: Le gambine,
1: dai,
0: no.
1: Mamma mia, sembrano tipo dei grilli più che rane fritte. Belle, belle, belle, buono, buono.
0: C'è qualcun altro che invece ci dice: io sto andando dalla suocera con il tiramisù. Vale?
1: Ovviamente, certo sì, che vale, anche perché così.
0: Perché no?
1: Esatto, perché così la tirerai sicuramente su di morale per quello.
0: Certo. Siamo in vacanza in Friuli e oggi tocca a San Daniele. Abbiamo già l'acquolina in bocca. Simone, Daniele e la piccola Delia.
1: E oggi tocca a San Daniele, vuol dire che si mangeranno il prosciutto crudo San Daniele?
0: Mi sa di sì, perché
1: brava,
0: mi sa che lo fanno da quelle parti.
1: Brava,
0: San Daniele.
1: Alice, brava.
0: Non mi ricordo bene, ma se non sbaglio è così.
1: Esatto, poi chi sta mangiando invece?
2: Ciao ragazzi, mi vado a suocera a mangiare il coniccio.
1: Il coniccio?
0: Oh, il
1: che
0: coniccio?
1: Cos'è il coniccio?
0: Rocky, indovina.
1: Il coniglio?
0: Non credo.
1: Il dialetto veneto.
0: Se non mi sbaglio.
1: E poi abbiamo tagine di pollo con pomodorini e patata al forno. Buonissimo, ciao belle. Beh, immaginiamo che sia buono,
0: buono,
1: sai?
0: Molto buono. Io non riuscirei mai a farlo perché in cucina sono pessima.
1: Vabbè, ma c'è qualcosa
0: però,
1: che sai fare,
0: però,
1: scusa.
0: Sì, la pasta in bianco, al pesto, al sugo già pronto. Insomma, quelle cose lì mi vengono, guarda, perfettamente.
1: E allora, cari ascoltatori, pensateci voi. 393-7366-240. Che ve magnate oggi?

0: Buongiorno ragazzi, ciao. Grazie per la compagnia intanto.
1: Mm-hmm. Poi, grazie a te.
0: No, io vi dico cosa mangio, ma voi sapete cos'è?
1: No.
0: Oggi mangio la genovese.
2: E come facciamo a non saperlo?
0: Ciao, buona domenica.
1: Ma infatti no, la cosa che mi ha un po' stupito, no, non ve lo dico, poi ve lo dico, no, sono un po' incerto, ma magari sì, magari no.
2: Vabbè, hashtag godo perché la sappiamo alla
1: esatto,
2: fine,
1: che cos'è la genovese, non ho visto che la sai?
2: È il
1: piatto di manzo,
2: con
1: un sacco di cipolle, presumo, visto che vabbè, detta così poi insomma, brava Alice, eh?
2: Grazie, anche la furba. Grazie Rocky. 3, 3, 7, 3, 6, 6, 240, abbiamo chiesto che ve mangiate oggi, stiamo entrando nelle vostre case.
1: E sicuramente non saprei neanche cosa sono le schivanee, perché non lo so neanche io.
3: No. Oggi a casa da solo e quindi si mangia salti de rana e schivanee revisata.
1: Schivanee revisata.
2: Salti de rana ci possiamo arrivare.
1: Esatto.
2: Schivanee revisata non ho capito niente.
1: Esatto, va buonissimo sicuramente, guarda se ce lo dicono loro, guarda noi ci fidiamo. Come per esempio Simon che sta grigliando lì beatamente in giardino, vedo un po' di salsiccia, un po' di costine, un po' di pollo, un po' di hamburger.
2: Chi più ne ha più ne metta, bravo Simon, complimenti. E
1: esatto.
2: Poi c'è un altro che invece ci invita a pranzo, il solito.
1: Esatto, ci invita a pranzo Paolo di Pordenone e ci inoltra anche la foto che sta mangiando appunto pasta col
2: al
1: pomodoro,
2: sugo.
1: Col sugo di polpette, esatto, un po' di verdure e soprattutto una bella bottiglia di vino rosso, buono.
2: Oh.
1: Esatto, poi abbiamo chi stamattina si è svegliato molto presto per andare a raccogliere i funghi,
2: quello che
1: dovresti fare anche tu, secondo me.
2: No. Allora dovete sapere che Rocky stamattina ha insegnato a fare la cacca al gatto nella lettiera.
1: Esatto.
2: È andato a raccogliere i funghi, poi è venuto in radio. Ha un odore che guarda, non ve lo sto neanche a dire.
1: Grazie.
4: Peter Pan. Radio. Peter Pan. 4, 3, 2, 1.

0: Woman, Peggy Gou e Aira Star alle 12.27 su Peter Pan. Vi abbiamo chiesto al 393-7366-240 che vi state mangiando oggi.
1: Un sacco di cose molto buone che noi probabilmente non mangeremo. Per esempio c'è sempre Lorenzo che sta grigliando e ha messo un sacco di polenta, costine, pollo, salsicce, quindi un sacco di cose molto,
0: beato
1: molto buone.
0: Beato tu Lorenzo.
1: Beato tu Lorenzo, sta dicendo Alice che ti mangi le salsicce. Poi per esempio abbiamo...
0: Ma questo Rocky no, però adesso stiamo esagerando.
1: Mio marito con il nostro bambino stanno preparando pranzo goloso a base di tramezzini. Bravi. Brava Chiara, brava tuo marito e brava anche suo figlio.
0: Qualcuno mangia uva per pranzo, tutto il... cioè come...
1: E in realtà sta mangiando muva per pranzo, però si sono sbagliati, no, sto scherzando.
0: Muva?
1: Stanno mangiando un sacco di uva.
0: Muva, attento!
1: No, attento, chi è che si mangerebbe muva poi? E poi quale parte di muva ti mangereste? Quella è la domanda che mi viene proprio così.
0: Perché tutti questi doppi sensi che quasi mi fanno paura?
1: Perché a pranzo si mangia un po' di tutto e non si butta via niente. Per esempio c'è anche lui che sta mangiando frutta secca e cioccolata e sta adorando.
0: Allora continuate a mandarci i vostri messaggi al 393-7366-240. Che vi mangiate oggi?
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con...

0: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Oggi noi mangeremo spiedini di pesce a Casa Vendotto.
1: A Casa Vendotto.
0: Gratis. Casa Vendotto è un termine napoletano per dire che vai a scrocco.
2: Hai capito.
0: Buona domenica a tutti.
2: Buona domenica a te.
1: È così che funziona a Napoli,
2: o si ruba o si Napoli.
1: O si ruba o si va a scrocco.
2: Smettila.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat. Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Medioboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioboard.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.

0: Connection. Abbiamo parlato di cosa vi state mangiando oggi al 393-7366-240. Tanti messaggi in cui ci mandate foto e ci raccontate. Ma c'è un'altra cosa che noi tanti, che noi italiani amiamo tanto.
1: È vero, la matriciana. Perché nessuno la domenica a pranzo, a quanto pare, si fa la matriciana, che è un piatto tipico italiano, giustamente. E tanta gente ogni tanto gli viene la malsana idea di fare la rivisitazione. È uscito un post sul New York Times dove uno chef statunitense ha deciso di mettere il chorizo, quindi questo insaccato di carne spagnola, al posto del guanciale, che è una cosa terribile. Cioè, anche perché secondo me ci sono quelle ricette che certi ingredienti non vanno modificati.
0: Ma no, ma neanche nella carbonara, per esempio. Cioè, il guanciale si mette nella matriciana e nella carbonara. Però ogni tanto si può fare qualche modifica, ma non modifiche importanti. Cioè, io ad esempio a volte metto la pancetta al posto del guanciale.
1: Va bene, quello ci sta.
0: Ah, me lo passi?
1: Ci sta anche abbastanza bene, sì, anche perché sono un ingordo, mi mangio qualsiasi cosa, poi figurati alla domenica alle 12:40, figurati.
0: Se ci sentisse Fede.
1: Ma poi pensa anche magari a tutte quelle persone che mettono la panna nella carbonara. Che
0: tremenda.
1: Dici? No, vabbè, in realtà ci stanno.
0: No, quella no. Allora, la pancetta sì, la panna no, però.
1: Quindi non ti piace assaggiare magari qualche piatto gourmet ogni tanto?
0: Gourmet sì.
1: Ok, sì.
0: E a quel punto poi sono arrivate tantissime critiche dopo il piatto della carbonara con il chorizo, perché ovviamente non è il piatto tipico italiano, non si possono modificare in questa maniera le ricette, stiamo facendo.
1: Poi è giusto anche dire che prima bisogna assaggiare le cose prima di giudicare, però sai, quando sei legato anche alla cucina italiana, noi siamo abituati a mangiare bene, cioè queste proposte un po' indecenti
0: certo
1: non ci piacciono, capito?
0: Ci vuole rispetto.

0: Salda, Mike Towers su Peter Pan. C'è una situazione che secondo me ci è sfuggita un pochino di mano, cioè quella degli integratori prima di fare allenamento, del doping, insomma, però abbiamo delle soluzioni naturali.
1: Esatto, altro che energy drink, barrette proteiche, dovete annusare a stomaco vuoto il profumo di cioccolato fondente.
0: Ah sì?
1: E non lo diciamo noi, lo dice uno studio condotto
0: su... Meno male
1: su...
0: che non lo diciamo
1: noi. Ma sì, ciao, se no sarebbero tutti mezzi morti, ecco. È stato fatto uno studio su circa 23 uomini tra i 20 e i 25 anni abituati a frequentare costantemente la palestra, quindi stiamo parlando di uomini, non di donne, magari di anziani, anziane, quindi è stato fatto su queste persone qui, quindi effettivamente non sappiamo se anche con le altre persone funzioni.
0: Certo.
1: Questi uomini a digiuno intermittente sono state inserite, diciamo, all'interno di un laboratorio e le sono state fatte annusare, diciamo, tre tipi di cioccolata.
0: Okay.
1: Cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato normale, anche l'acqua poi infine. Però lo studio ha dimostrato che...
0: Cioè, hanno usato l'acqua?
1: Anche l'acqua, esatto. Lo studio ha dimostrato che annusare cioccolata fondente migliora le prestazioni fisiche in palestra.
0: Ecco, secondo me è un'ottima soluzione, perché a forza di barrette proteiche e beveroni, secondo me siamo andati un po' oltre. Il cioccolato effettivamente, se funziona davvero...
1: Che poi giustamente sì, stai a stomaco vuoto, poi mi sto immaginando uno che va solidamente in palestra, anzi sempre in palestra, che si mangia sempre riso e pollo, riso salmone, riso piselli, piselli carote, tutte queste cose qui, è normale che quando annusa quel profumino di sgarro, hai capito? Aumenta.
0: Ah, si gasa per quello.
1: Beh, certo.
0: Però secondo me invece è solamente una questione di moda prendere integratori, barrette, eccetera eccetera.
1: Cioè, sì,
0: si
1: anche
0: fa perché fa un po' figo, perché serve, e poi alla fine vi vengono i muscoli.
1: Ma...
0: fuori.
1: Senti,
0: no, quello funziona. È il rumore della panza, non è il rumore dei muscoli, attento.

0: Boom boom tan tan e Cherokee che qua già sta twerkando,
1: esatto,
0: ma per vederlo twerkare meglio e più da vicino potete venire al nostro prossimo evento
2: Radio Peter Band.

0: Rocky Pestaiolo.
1: Che fortuna.
0: Piccolo spoiler, travestito da Duffman e Aquaman. E poi anche l'ex Serafo in Trampoli, ovviamente.
1: E poi Radio Peter Pan è media partner dell'ottava edizione della Montebelluna in Rosa. Infatti domenica 20 settembre torna Montebelluna in Rosa, che è la corsa camminata di 5 o 10 km a favore della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Le iscrizioni sono aperte su montebellunainrosa.it. Partecipa anche tu a questa grande giornata di sport e solidarietà.
0: E attenzione, perché da sabato 3 di ottobre ripartono i corsi DJ Vocalist Speaker Edizione. Quindi le iscrizioni sono aperte sul nostro sito peterpan.it. Ma se hai qualche dubbio o domanda, puoi sempre venire qui, inviare delle mimose 12 e noi ti daremo tutte le informazioni necessarie. Poi ci sarà anche un open day il 19 di settembre, sabato pomeriggio. È gratis, ok, però su o prenotazione obbligatoria, quindi anche lì bisogna completare il form sul sito peterpan.it. E sempre sul sito peterpan.it puoi trovare tutti i nostri prossimi eventi.

0: del palinsesto di Radio Peter Pan, Clooney e The Prospa, con un'altra magnifica collaborazione che si chiama Good Girl. Hai capito?
1: Proprio come me?
0: Più o meno, sì. Sei un po' bad ogni tanto.
2: Peter Pan è pieno.
0: E allora, visto che siamo bad, dobbiamo salutarci. Ci diamo appuntamento per domenica prossima dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2. Però questa volta Alice non ci sarà.
1: Ragazzi, vi devo salutare, ma noi ci sentiamo con l'Happy Ending parte 1 dalle 7 alle 10 prossimo
0: sabato. Ciao! Ciao!

0: signori venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Questa sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12:03.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
3: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da via Liber fino al 12 settembre. Alibi.
4: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Forever Fun, Forever Summer.
8: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan.

0: bentornati. Allora, signore, ma soprattutto signori,
1: 2 mesi dopo,
0: rullo di tamburi. E con me, Monica Morgan
1: e Salvo Gagliano, siamo ritornati insieme. Sembra incredibile, ragazzi, è successo di tutto in questo mese, di tutto,
0: sì,
1: compresa
0: già,
1: la nostra Auri che è diventata DJ International,
0: sì.
1: E quindi, ragazzi,
0: ma di questo ve ne parleremo. Intanto seguitela su Instagram, perché Auri Mazzetti è tanta roba, è tanta roba.
1: Prossima volta che è sul palco, tutti sotto il palco, con
0: assoluto
1: gli striscioni, vai Auri. Bentrovati, ragazzi, tanta roba di questa settimana con in regia Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, con i remix che hanno fatto incredibilmente loro lavoro.
0: Sono pazzesco, è pazzesco, incredibile.
1: Con la nostra Auri ai social, quindi
0: yes,
1: abbiamo tutto con 20 canzoni.
0: Partiamo dalla numero 20, guarda, perde 2 posizioni Alejandro Garrido.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!

0: La prima nuova entrata di questa settimana alla 18, Kygo con Max McNone e Take Me Back. Si sono messi insieme, hanno fatto questo singolo che parla
1: Insieme a lavorare o insieme
0: a lavorare? Parla di un amore finito male, capito?
1: Ecco appunto, vedi?
0: Sono quelle robe lì che un po' non tu che ti sposi, ma non parleremo di questo in questa puntata.
1: Grazie.
0: Ma che altra gente magari insomma ha vissuto, capito? Si sono messi a collaborare su queste cose qui. Tu dirai, ma chi è Max McNone?
1: Chi è?
0: È una voce emergente del country, perché sai che adesso il country mi va via come il pane, capito?
1: Vedi,
0: americano,
1: vedi,
0: ovviamente.
1: Vedi.
0: Hanno fatto questa bella collaborazione. Andiamo alla 17.
1: Shakira, che piace tanto a chi piace, al nostro Andrea De Luca.
0: A tutti noi.
1: A tutti noi.

0: posizione numero 15, quindi guadagnano due posti Medusa. Sarà perché sono amici del Lauri Mazzetti che guadagnano due posti?
1: Ma poi qualcuno mi racconta com'è che quando lei va in vacanza a Ibiza è in console con questi, in console con quegli altri, in console con... Come funziona?
0: Lei è una promettente DJ internazionale.
1: Sì.
0: Si sta già avvicinando.
1: Brava Topolina della zia. E allora quando lei sarà sul Tomorrowland finalmente riusciremo ad avere i biglietti anche noi, che sono anni che proviamo a comprarli, solo la Sister Gloria è riuscita ad andare. Andremo anche noi tutti quanti con lei sul palco.
0: Bene.
1: E lei si vergognerà come i ladri. Sai quando tu vai a fare una roba?
0: Noi facciamo le mascotte.
1: Tuo fratello, tua sorella, tuo cugino che viene, i tuoi parenti che vengono, tu sei super in imbarazzo.
0: A casa, sono in imbarazzo.
1: Lei sarà uguale, cioè lei è super figa, la che suona e noi.
0: Esatto.
1: Così, insomma, super imbarazzante. Ma andiamo con un'altra nuova

0: raga, mi chiedo se è lui o non è lui.
1: Alan Walker.
0: È un altro vestito da Salvo Gagliano. Dobbiamo anche dire, più magro. Che
1: dobbiamo ancora? Devo bere ancora più gin tonic.
0: No, allora, basta.
1: Allora, posizione numero 12, dalla 8. No, alla 12 siamo. Alan Walker e Ava Max.
0: Bravo.
1: Grazie a te per averci
0: scelto. E anche la 11.
1: Alla posizione numero 11 troviamo Samurai J con Flamenco Paranoia.
0: Che fatica, ragazzi.

0: sentite l'ora del gin?
1: Sì,
0: fizz.
1: Del gin tonic, gin guarda, fizz. Perché a questo punto alla fine vicina, almeno beviamo due gin tonic, poi torniamo.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
14: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 80 250.
17: Radio Peter Pan è anche in video.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
17: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Forever Fun, Forever Summer.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
2: Tanta roba!
0: Tanta roba, siamo tornati. Ringraziamo lo sponsor Thomas Menegazzi per averci offerto da bere.
1: SRL?
0: SNC.
1: SNC, esatto. C'è ancora SNC, ragazzi.
0: SNC.
1: No, chi può dirlo?
0: Chi può dirlo?
1: Thomas Menegazzi SNC per aver offerto i drink della serata. Sì. È stato molto gentile. Bentrovati, tanta roba con Salvo Gagliano,
0: Monica Morgan,
1: Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, Remix e la nostra nuova stella.
0: Auri Mazzetti.
1: Auri
0: comunque
1: Mazzetti.
0: Tutto benissimo tranne i remix. I remix potevi fare a meno di. Cioè, non
1: ma
0: utile.
1: Finché ce li abbiamo, li paghiamo, bene, diciamolo. Come nominare. Quando c'hai giocatori importanti, cioè c'hai
0: meno male che loro
1: Ronaldo,
0: prendono dei soldi, dai, meno male.
1: Esatto, almeno paghiamoli, loro. Almeno loro vengono pagati. E ti faranno un bel regalo al matrimonio, di cui oggi non parleremo.
0: No.
1: Andiamo con la 10.
0: Chi troviamo? Ecco, troviamo i nostri pref, gli Swedish House Mafia.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!

0: con la testa il buon Menegazzi sulla questione dei pref e sui 18 smaffi nella stessa
1: che disco.
0: Andiamo alla numero 9, dove si mantiene bene, è stata la mia pref un po' tutta l'estate.
1: Tieniti pure Anitta, che io mi tengo gli sbirci, ok? Facciamo così.
0: Facciamo un cambio?
1: No, io mi tengo.
0: Menegazzi ha detto che lui Anitta la prenderebbe volentieri in cambio degli Swedish House Mafia.
1: Secondo me no.
0: Facciamo tipo il calcio mercato, il DJ mercato. Però io tengo l'Audi squadra con me. Perché è giusto.
1: Ma lei non è squadra Anitta, secondo me.
0: No. Alla

0: messo sul palco e li ha annunciati come la hit dell'estate, capito?
1: Certo, ma lo è.
0: Ci sta, insomma, totale. Loro poi hanno firmato quest'anno anche Oceanica con Jovanotti.
1: Oceanica.
0: Un altro mondo con Tranai Marrakesh, Marianella con Unghele, lì di quella casa. Insomma, raga, hanno fatto un sacco di robe. Bravi.

0: fanno un sacco ridere. Anzi, vorrei dire a Lauri, che segue i nostri social, che dovremmo farli anche noi. Però poi dovrebbe bippare un sacco di robe, non so se.
1: Non so.
0: Quando non rubate provarci cose in giro, tu, De Luca e non so chi fosse in macchina con voi. Chi era
1: Andrea, aspetta, Andrea De Luca ha detto bippare. Con la B di Bologna, Andrea.
0: Allora, quando siete in macchina, andate a fare le feste, Salvo Gagliano, Andrea De Luca e Rocky, ragazzi, io avrei detto che quello messo peggio sarebbe stato Rocky.
1: Posso dire la verità?

0: roba!
1: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: E la numero uno erano Peggy Gou, era Stare Insieme in Woman, sempre molto molto brave.
3: Grande Peggy Gou!
2: Peggy, la prossima canzone la fai con Lauri.
3: Sì, può essere.

0: confusione.
1: Per ovvi motivi. Amici, grazie, è stato bellissimo. Salvo Gagliano,
0: Monica Morgan,
1: Andrea De Luca e Thomas Menigazzi, Remix e anche Aurora.
0: Dobbiamo salutarli per forza, Remix. Vabbè, Aurora, li salutiamo. Auri, sì.
1: Grazie, ragazzi, questa è
0: Tanta Roba.
2: Ciao.
3: Tanta Roba.
2: Tanta Roba. Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Squatch. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Questa sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al palio di Montebelluna.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: E operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan. C'è All In.
0: All In.
3: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: una chiave ancora più bella. Il momento di questo programma si chiama Parenti con il nome d'arte.
1: Bello.
0: Perché
1: sì,
0: effettivamente è questo d'arte. È a tutti gli effetti il nome d'arte.
2: Scusate, ha chiamato la polizia delle radio, hanno detto che nelle altre radio non stanno ricevendo neanche un messaggio, li state mandando tutti a noi.
0: Bravi ragazzi.
2: Allora, ci dicono che in molti casi, in effetti, nelle epigrafi si usa detto o chiamato, cioè lo scrivono sotto, perché sennò la gente non sa a quale funerale sta partecipando.
0: Certo, se uno
2: morto,
0: appunto
2: capito?
0: Si chiama così, ma l'altro nome è totalmente diverso.
2: Ad esempio, dice questo ascoltatore che ha mandato poi questo messaggio per precisare, mio nonno l'hanno sempre chiamato Ginetto, ma lui si chiamava Benvenuto.
0: Che non c'entra proprio niente. Cioè, se mettono lì il nome e dicono purtroppo è mancato Benvenuto, tu dici, ma chi è?
2: Non mai visto.
3: Mio zio, tutti l'hanno sempre chiamato Mauro, in realtà si chiama Emanuele.
2: Mauro detto Emanuele, molto bene.
4: Mia nonna faceva Marostica di cognome, Maria di nome, ma tutti la chiamavano Di Villa.
0: Di Villa?
2: Di Villa.
4: Dove si è fatto il nesso tra Di Villa e Maria, non l'ho mai capito.
0: Di Villa!
1: Ma poi, più strano Di Villa, vabbè, dai, non so neanche io.
5: Ciao ragazzi, mia suocera, che tutti chiamiamo Francesca o la Cesca, all'anagrafe è la Maria.
2: La Maria.
5: Ciao!
6: Ciao a tutti, io ho scoperto che la mia nonna, che tutti quanti la chiamavano Yolanda, in realtà si chiamava Maria. E lei ha scoperto di chiamarsi Maria il giorno della sua comunione.
2: Lei non lo sapeva
0: perché
2: prima.
0: Yolanda era il nome da nonna, Maria era il nome da non nonna.
1: Il nome d'arte.
7: Ciao esatto. Ragazzi, io ho un'amica che da tutti si fa chiamare Miriam e ovviamente tutti pensavamo si chiamasse Miriam. Invece il vero nome è Teresa.
0: Ma anche in questo caso abbiamo il vincitore?
2: Regas, altro vincitore in questo
0: allora,
2: caso. No, è una lei che purtroppo c'è un risvolto poi anche.
0: Cioè, no, vabbè, dai, non è grave.
2: No, vabbè, ma quando l'ha scoperto poi gli ha detto: senti, ma potevi dirmelo prima, ci ho dovuto pagare per niente.
8: Buongiorno Radio Peter Pan.
2: Buongiorno.
8: Io ho un agente al lavoro che si chiama Loris.
2: No, ho sbagliato.
8: Lo abbiamo sempre chiamato tutti Loris. Ovunque in giro lo chiamano Loris.
2: E invece,
8: quando
2: senti,
8: ho dovuto fargli un biglietto aereo, ho scoperto che si chiamava Graziano.
2: Graziano!
8: Mi è toccato rifargli il biglietto.
0: Loris era il nome da agente, capito?
2: Agente 00 Loris!

0: Stiamo parlando di orbiting, di lurker e tutte parole nuove.
1: Mamma mia.
2: Ciao ragazzi, ma scusate, ma se vi va davvero creare un termine per spiegare la curiosità umana? Ma dai.
0: Ma insomma,
3: vabbè. Io faccio orbiting, scrive un'ascoltatrice, con i miei clienti, quelli che non pagano le fatture.
0: Forte
3: li
0: questo.
3: Seguo, controllo, vedo che spendono un sacco di soldi per divertirsi, ma non me li danno per i lavori che io ho fatto loro. Vedi, vale lo stesso.
0: In questo caso ti aiuta l'orbiting, cioè sì. ti un po' due somme.
3: Secondo me invece adesso la Simo qua rientra nell'orbiting, cioè? Lei si chiede, ma se lo fai o te lo fa un'amica con cui hai litigato, si chiama gossip oppure non sapersi fare gli affaracci propri? No, si chiama orbiting.
0: Orbiting, perché vuol dire controllare una persona con cui hai avuto un legame.
4: Che poi, stavo pensando, serve anche a migliorare l'autostima, perché tu vedi che quella lì sta con quello lì
0: dici,
4: ti migliora l'autostima, perché dici, caspita, è andata in peggio.
3: Dipende, questo secondo te.
0: Esatto, però vabbè.
3: Secondo lei?
0: No. Probabilmente sì, perché lei dirà, vabbè, ma lui c'ha cose che tu non hai.
3: Dovremmo lanciare, secondo me, una rubrica che si chiama...
4: Che poi stavo pensando,
0: sì. Bellissima.
3: Bella, vero?
0: Sì.
3: C'è chi dice, la mia ex mi controlla ovunque, anche perché sono stato io a lasciarla, quindi probabilmente lei fa orbiting con te.
0: Sì, perché lei sta dicendo, lui mi ha lasciata, chiaramente mi sta nascondendo, mi ha nascosto qualcosa per chissà quanto tempo, andiamo a vedere se trovo dei riferimenti.
3: Aia.

0: vostre ricorrenze certificate. Oggi, primo di settembre 1902, così festeggiamo e ricordiamo il primo film di fantascienza riconosciuto al mondo, debutta in Francia, Viaggio nella Luna, Les Voyages dans la Lune.
1: Oh, che bello, io non avevo detto il titolo in francese, ti posso dire Georges Méliès, perché
0: bravo,
1: forse è l'unica cosa francese che mi riesce.
0: Ma la vera domanda è, ma questo Georges Méliès, il regista, come gli è venuta l'idea di creare questo film un po' strano?
1: Grazie della domanda, collega, ti rispondo subito, perché Méliès nasce come illusionista prima di dedicarsi al cinema e quindi utilizzò molti trucchi del teatro sul grande schermo e fu questa proprio la grande rivoluzione, il primo film di fantascienza, perché come dicevamo prima usò delle scenografie, dei trucchi teatrali, delle animazioni che non si erano mai viste su uno schermo.
0: E tra l'altro questo film ebbe un successo talmente importante internazionale che contribuì alla fama della sua casa di produzione, la Star Film, capito?
1: Sì, sì, vero, vero.
0: Nel tempo le immagini di questo film hanno influenzato notevolmente tutta la cultura pop, dal videoclip musicale al cinema contemporanea, compreso Martin Scorsese, che in qualche intervista citò proprio questa prima pellicola, Viaggio nella Luna.
1: Se vai su YouTube c'è una immagine, un video molto scenico, che è quello della celebre navicella che si conficca nell'occhio della luna,
0: okay,
1: che è diventata proprio l'immagine più famosa della storia del cinema, ovviamente di quel periodo, che poi è stata tramandata ai giorni nostri, avendo poi ispirato tantissimi film di fantascienza.
0: Ma se volessimo chiedere a voi il vostro film di fantascienza, magari non vi è piaciuto ma vi è rimasto impresso, 393 7366 240.
1: A me non piacciono i film di fantascienza.
0: Allora, non è nemmeno il mio genere preferito, però ragazzi ci sono dei film cult che per forza dovete citare.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan Sport.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Triata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
17: Peter Pan Pink Power.
18: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
21: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: Abbiamo bisogno, dato che è martedì, è settembre, un mese che ti girano i maroni, di tirarci sul morale con questo.
1: Allora, una duna incontra un'altra duna. E gli fa: speriamo che passi qualche duno.
0: Oppure
2: no. Ciao Gio, ciao Emma. Sempre per restare in tema, non so se lo sapete, ma è morto il signor Bic.
0: No.
2: Ci ha lasciato le penne.
0: Cazzarola.
3: Se prendi un gallo e lo butti in mare, galleggia.
0: Chiaro, un grande classico. Shish.
4: Mamma, per fortuna.
0: Cambia argomento, mettiamo
4: più,
0: da parte le freddure.
4: Basta.
0: Quelle che nella settimana enigmistica sono risate fra a denti stretti. Risate a denti stretti.
4: Sì, perché solo quello puoi fare.
0: Vabbè, c'è questa notizia che volevo condividere con te. ADN Kronos
4: perde il controllo sul bagnato e si schianta con la Ferrari da 300.000 euro. Lui illeso, l'auto a pezzi.
0: A parte che sei una macchina da 300.000 euro, sei
4: un poveraccio.
0: Un poveraccio, cioè,
4: decisamente.
0: Non conti niente.
4: No.
0: Però un grande classico di queste notizie qui pubblicate sui social scatenano solo un tipo di commenti. Io questa notizia l'ho presa da Facebook.
4: Quindi ancora di più.
0: Un certo Angelo commenta:
4: macchine fuori serie con centinaia di cavalli di potenza guidate da un solo asino.
0: Cioè, perché quando tu pensi a un uomo o una donna alla guida,
4: oddio,
0: il concetto è che tu sia il più bravo a guidare e quelli che ti circondano sono tutti coglioni.
4: Esatto.
0: Tutti, da
4: è vero, è così. Cioè, obiettivamente io sono più brava a guidare, poi il resto sono tutti coglioni.
0: Ma che cazzo dici?
4: Ma sì.
0: Ma non è vero. Perché allora ti faccio questo esempio che è molto pratico.
4: Vai.
0: Ti sorpassa uno.
4: Sì.
0: E dice: dove devi andare, stupido? Dai, deficiente. Sorpassi tu uno dicendogli: dai, ma ti pare che vai così piano?
4: Lento.
0: Stupido.
4: E poi magari fai anche gli abbaglianti.
0: E la freccia non la metti e tu nella rotonda non l'avevi messa.
4: Mai messa, ma
0: vedi,
4: non la metto.
0: Siamo sempre i migliori.

quindi abbiamo capito che settembre è il mese il mese in cui la gente ricomincia, ecco, ricomincia un po' con tutto, dall'attività, dal lavoro, e non ci si ferma mai, come dice anche Anna, no? Perché poi lei giustamente non fa sicuramente un lavoro noioso, perché abbiamo parlato di questo fino ad adesso, di quei lavori che voi considerate noiosi. Non farà sicuramente un lavoro noioso, ma farà sicuramente un lavoro in cui guadagnerà un sacco di soldi. Però anche lei a settembre ripartirà, perché ripartirà col suo tour a Capri, dove lì si esibirà giovedì 3 di settembre al Molo Pennello di Marina Grande, quindi un DJ set organizzato dal comune di Capri. Poi lì sarà accompagnata da tantissimi altri giovani emergenti, giovani artisti, ma ci saranno anche Joliet, Luque, quindi pure Sal da Vinci, pure Sal da Vinci. Quando gliel'hanno chiesto avrà detto per sempre sì, ci sarò, anche perché comunque poi anche loro ripartono da settembre. Oltre però alle novità musicali, insomma ai concerti che faranno questi grandi artisti, si parla anche un po' di gossip, perché dovete sapere che Anna ha pubblicato un paio di giorni fa una storia con Arti 5, quindi la gente sta dicendo: ma quindi stanno tornando insieme questi due? Sta riscoppiando questa fiamma che c'era prima? Che poi, sapete, cioè sono una di quelle relazioni in cui sta gente famosa si innamora giusto per un anno, fanno un po' di hype, poi basta, si lasciano. Quindi ecco, potrebbe esserci anche un ritorno tra Anna Peppe e Arti 5.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Mio zio si chiama così, ma in realtà si chiama cos'ha. Questo è il gioco di questa mattina nel Bello. The Remix Show. Così sta succedendo.
2: Mi fa un sacco ridere.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Mio papà, sempre chiamato Nico, cioè da tutti i parenti, amici,
1: Nico,
3: eh?
1: Nico,
3: papà. Alla prima giustificazione che mi ha fatto, ho letto Salvatore.
2: Il come papà.
1: Salvatore.
3: Quindi
1: Nico.
3: Per anni per me è stato Nico e in realtà si chiama Salvatore.
1: Ma è una gag di Aldo Giovanni e Giacomo questa.
2: È incredibile.
1: Salvatore di Nico dei Sardi.
2: Il papà, poi voglio dire, dovresti sapere il nome di tuo papà, no? Cioè, cavolo, che truffa.
4: Ciao ragazzi, bentornati.
2: Grazie, ma non
4: stavo
2: andando.
4: Mio zio Gianni in realtà non si chiamava Gianni.
1: Come si chiamava?
4: Ma si chiamava Remo.
2: Remo.
1: Okay, vabbè.
5: Ciao Radio Peter Pan. Allora, mia nonna si chiamava Giovanna, ma tutti l'hanno sempre chiamata Teresa. E non abbiamo mai saputo il perché.
1: Mistero.
5: All'inizio si pensava fosse per il santo a cui la mia bisnonna l'aveva, diciamo, dedicata.
1: Però
5: non era vero nemmeno quello, quindi non si è mai saputo, ma nessuno la conosceva come Giovanna.
2: Bellissimo.
6: Ciao ragazzi. La mia titolare ha il figlio più piccolo che si chiama Alessandro.
2: Sì.
6: Ma lo chiamano Lele.
2: Gabriele.
6: Ciao ragazzi.
2: O Daniele.
1: Perché? Sì.
7: Mia zia.
2: Ah, scusa, questa è la più bella, ve lo diciamo al momento.
1: Allora, aspetta che metto la base.
2: Base la più bella.
1: Base la più
2: metti
1: bella.
2: Metti base la più bella perché qua è veramente divertentissimo.
7: Mia zia si chiama Virginia.
2: Virginia.
7: Anella. È il nome al battesimo. Nella, Nelly, Nellina. Quindi da Virginia, poveretta, che è il suo nome.
1: Che nome è bellissimo.
7: È da Nellina. Dov'è il nesso logico? C'è un nesso logico, ma serve la loro.
1: Virginia, uno dei miei nomi preferiti.
2: Bellissimo.
1: Rovinato in Nellina.
2: Nellina!
1: Dov'è Nellina?
2: L'Anella!

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Questa sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes. In piazza Sedese al palio di Montebelluna.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: sound of evolution, the music for movement.
1: Guarda quanta pulizia dobbiamo fare.
2: Grossa premessa.
3: Si riparte con la stagione, c'è una rivoluzione della classifica dall'ultima volta, nell'ultima puntata di luglio in cui ci siamo sentiti.
1: Perché noi le pulizie di primavera le si fa a settembre.
3: Bravo.
2: Cominciamo subito salutando
3: tutte quelle che ci abbandonano.
4: No, sono troppe.
3: È vero?
4: No, sono troppe.
1: Se le salutiamo tutte insieme, facciamo un saluto generale.
3: Ciao! E sono andate, ma possiamo dire che sono ben 8 le tracce che sono uscite definitivamente dalla classifica.
1: Dai, va bene.
2: E direi che 8 new entry ci aspettano.
3: Tra l'altro, spalmate su 20 posizioni, qualcuna spoiler anche molto, molto, molto in alto.
2: Sì.
3: Partiamo allora per scoprire tutte le novità di questa prima puntata di settembre di Micassa e Stucassa
2: con la posizione numero 20.
1: Partiamo con Richard Duran, Air on the G-Strings.

0: quelle che tu non hai.
1: Ancora fa, non ancora.
0: Brava. E resiste, ma si trova lì alla posizione numero 20.
1: Alla 19 incontriamo la prima delle tantissime new entry di questa settimana. Argy, Paul Oakenfold con Resurrection.

0: Come?
1: Che fine ha fatto?
0: Che fine ha fatto? E mi ritorna così, tutta un botta a settembre 2026.
1: Era Argicon, Paul Oakenfold,
2: Resurrection alla posizione numero 19.
0: Ok!
1: Saliamo alla 18.
0: Prove, perde tre posizioni, Pulse Driver con Top Models e la loro Ordinary World.

0: puntata di ripresa.
1: Su questa posizione in particolare, doppia fortuna, perché il tuo beniamino è new entry.
0: Cosa chiedere di più dalla
1: Hai
0: vita?
1: Hai fatto scopa.
0: Bravo. Alla numero 15, novità di Armin van Buuren con Silver Panda e Joy the Silence.

0: lo so.
1: Armin van Buuren in classifica.
0: Del resto poteva mai mancare. Novità la numero 15 con Silver Panda, Here in My Arms.
1: Posizione numero 14.
2: Dalla 8 della prima delle vacanze, tracollo verticale per Ben Gold e la loro My Fat Leave to You.

che tra l'altro mi sono informato. Il padlet è uno strumento che va a fare delle melodie di sottofondo nella musica elettronica o anche

0: in discesa vertiginosa.
1: Che te lo dico a pacchi? Cosa c'è alla numero 13?
0: New entry!
1: Novità! E infatti torna Blaster Jax con... Occhio, perché qui, raga, momento remember da brivido. My heart will go on.

0: In classifica già bell'alta la numero 13.
1: Alla 12, uno dei brani che più ci ha dato soddisfazione, diciamolo, adesso a settembre possiamo dirlo, il vero tormentone di quest'estate 26, Another Featuring 54 Ultra, Talk to You.

0: versione Retouch, però specifichiamolo.
1: È la versione Retouch, quindi Max ha dovuto
0: rimaneggiarlo,
1: per forza, perché se no lui gli muore qualcosa nel cuore se non le ritocca.
0: Claro.
1: Talk to you, another featuring 54 Ultra, posizione numero 12, in discesa pericolosa, direi.
0: Incredibile, ma vero, c'è qualche posizione che sale da luglio a settembre, guadagna ben 3 posizioni, dalla 14 alla 11, Bass Jackers, Charlie Sparks con Jump Around.

0: Jump Around.
1: Jump Around taglia a metà la classifica in questo primo weekend di settembre, in cui anche noi di Micassa e Stucassa siamo tornati per scoprire come e quanto è cambiata la prima parte. Rimanete incollati e sintonizzati qui.
2: Fin qui tutto bene.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
7: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno. 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
21: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Summer.
1: Rieccoci per la parte croccante, per la parte alta, le 10 posizioni che ci separano dalla vetta di Micassa e Stucassa, e partiamo a bomba con Tiesto e Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head, posizione numero 10.

0: Radiohead, posizione numero 10, Tiesto, Olivia Sebastianelli, che aprono la parte alta della classifica.
1: Ok!
2: E saliamo alla numero 9, dove...
3: Vabbè, ma allora che te lo dico a fa?
2: Non serve ormai nemmeno presentarle sta settimana, solo new entry,
3: con ancora lui,
2: che fa doppietta, Armin van Buuren con Sasha,
3: Everlasting,
2: Rising Star Remix, Rising Star Remix, Rising Star Remix, Rising

0: bene che le dici tu le new entry, perché potrebbe nascondersi l'insidia linguistica.
1: Il trappolone.
0: Se la dici tu, poi meglio. Io mi accodo, capito?
1: Va bene, mi prendo la responsabilità.
0: Brava.
1: Armin Van Buuren con Sasha, novità bella alta, già nella seconda parte di classifica, la numero 9.
2: Sting nel Rising Star Remix.
0: Ok. E la posizione numero 8 mi era alla posizione numero 2 prima delle vacanze.
2: E mi perdo ben 6 posti. Sto parlando di
0: Oxia con Domino nello Space 92 Mix.

0: È lo Space 92 Remix per Domino di Oxia, posizione numero 8 in discesa, pericolosa anche questa, eh.
1: Allora, ve lo posso tranquillamente spoilerare, tante new entry sono Tormentoni e Stevie, rivisti e rivisitati in chiave molto dance e che quindi arrivano ufficialmente a settembre in classifica. Vale anche per la posizione numero 7, dove Fred De Palma, Anita con Amy Skilla, nella testa gira con Hard Retouch.

0: Ce l'ha solo lui.
1: Però già sentendo l'originale, che è molto veloce, molto merengata, sì, è un merengue.
0: Qui ti fa venire la labirintite.
1: Sì, abbastanza.
0: Ok.
1: Abbastanza.
0: Vabbè,

0: immaginerrima, vorrei dire.
1: Piccolo spoiler, è molto cambiato il podio di questa settimana. Prima di scoprirlo insieme, non mancano le buone sane vecchie abitudini di Micasso e Stucasso, e quindi vi beccate il recappone.
2: Posizione numero 10, Tiesto e Olivia Sebastianelli, Don't Lose.

0: con All of My Head.
1: Alla numero 5 Mike Monberg, Coco Star, I Need a Miracle.
0: E alla 4 chiudiamo con Seppa e Devero, Goosebumps.
1: Ex numero 1, ci eravamo lasciati così nell'ultima puntata di luglio, lo troviamo al terzo posto, comunque ancora sul podio. Di chi parliamo? Di Gabry Ponte, T78 con Outside World.
2: No, we are meant to exist in the outside world.

0: Beh, il podio, diciamo che se lo merita tutto, anche ancora, in questo ancora, weekend. Ancora. Outside World, Gabri Ponte, T78 alla numero 3.
1: Posizione numero 2. Oh, finalmente una new entry anche per me. Che bello è!
0: E tra l'altro, new entry tra le più alte nella storia.
1: Nella storia di Micassa e Stucassa. Assolutamente.
0: Tolta la canzone di Natale di Radio Peter Pan.
1: Assolutamente. Posizione numero 2, che questa bisogna dirlo. Adesso voglio fare un po' di polemica. Gli era scappata, Max, perché è un po' che fuori. Sto parlando di Ultra Latte, Google e Age of Love nel Movie to the Sun, nel Mesh.

0: è piaciuta questa novità, la numero 2, la volete suonare pure voi? Ragazzi, a DJ Maxwell dovete scriverlo, perché il mashup è tutto suo.
1: Devo dire che lo ringrazio perché me l'ha mandata l'altra sera.
0: E che bravo, che generoso.
1: Bravo, bravo. Ogni tanto devo dire che ha degli slanci di umanità il DJ Maxwell che sono lodevoli. Bravo Maxwell.
0: Consiglio Maxwell, non regalare perle ai porci, perché è un po' uno spreco.
1: Moving to the Sun, DJ Maxwell, mashup, Ultra Te Ugel e Age of Love, posizione numero 2, la più alta nuova entrata del mondo, credo.
0: E allora siamo pronti per scoprire la nuova

0: perché già che c'era, invece di entrare alla numero 2, poteva entrare direttamente alla numero 1.
1: Cioè, forse era un po' too much.
0: Hai fatto trend, faccia un trend 1, Max, e che dici?
1: Chissà cosa succederà la prossima settimana.
0: E la metterà al numero 1.
1: Non lo so, vedremo, per scoprirlo.
2: Sintonizzatevi sabato prossimo alle 14, la domenica in replica alle 15.
1: Grazie al nostro Matteo Demo.
0: Grazie Alice Fassina per avermi incorporato anche in questa stagione di Mi Cassa e Stu Cassa. Ringraziamo, abbracciamo e baciamo anche il DJ Max. E vi diamo appuntamento la settimana prossima.
1: Buon weekend, ciao!
3: Ciao!
4: Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan.
5: Spot. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Questa sera, al palio del vecchio mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Su Radio Peter Pan,
9: Peter Pan,
8: c'è All In.
9: All In,
8: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Sì, buonasera, sono il Coevello Baxo della Pruri Meteo, previsioni del tempo. Lei è in provincia di Alessandria, giusto?
2: Sì.
1: Senta, per le previsioni del tempo di domani, mi potrebbe dire dove si è grattata oggi?
2: Ma vado via il chiù.
1: Ma come devo andare via il chiù, scusi? Vado via il chiù, bello.
3: Okay.
1: Sì, buonasera, sono il Coevello Baxo della Pruri Meteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Alessandria?
3: Non ho capito chi è.
1: Pruri Meteo, facciamo le previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi?
3: Cosa bisogna, mi dica?
1: Di sapere dove si è grattato oggi.
3: Mi sono grattato un piede.
1: Lei si è grattato il piede?
3: Sì.
1: Bene, allora, prurito al piede. Domani ad Alessandria il bel tempo procede.
3: Ah, va bene. E io non ho bisogno di pruriti, quindi la saluto, buonasera.
1: Noi facciamo le previsioni del tempo, no pruriti?
4: Pronto?
1: Sì, buonasera, sono il Coglionello Baxo della Pruri Meteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
4: Non ho capito niente. Allora?
1: Allora le ho chiesto per le previsioni del tempo di domani di dirci dove si è grattato oggi. All'orecchio, al naso, alla fronte, al collo?
4: In che le palle mi sono grattato, che sanno mi gratto?
1: Ah, lei si è grattato le palle? Bene, allora, prurito alle palle, domani ad Ancona arriverà il temporale.
4: Vai consiglio, ma va, lascia perdere, va, ciao.

0: si è tornati al solito tran tran, almeno gran parte sono tornati al lavoro. Oggi anche il parcheggio della radio è super pieno
1: di
0: gente. E quindi bello che si torna alle vecchie sane abitudini. Seconda parte della Generation, una e mezza andata, una e mezza ce l'avevamo di fronte. C'è il dilemma rossato da affrontare, che prende spunto da questa notizia, che poi è notiziona, di TGCom 24, che titola:
1: oroscopo, una red flag per ogni segno zodiacale.
0: Segnali di allarme. Cos'è una red flag?
1: Una red flag è quella cosa che, tipo, di un uomo, di una donna, se lo fa, ti fa dire no, non va bene per
0: attenti
1: niente.
0: Attenti a questa cosa che è pericolosa, stacci lontano da questa persona. Hanno individuato delle red flag per ogni segno zodiacale.
1: Sì.
0: Parliamo di quello di Emma Rossato.
1: Quindi
0: l'acquario.
1: La tua red flag è l'anaffettività travestita da superiorità ribelle.
0: Eccola lì.
1: Fai sentire costantemente il partner come uno dei tanti.
0: Esatto.
1: E tratti l'intimità emotiva come una debolezza umana.
0: Mm.
1: Se ti si chiede un briciolo di vicinanza o di romanticismo, lo bolli subito come possessivo o retrogrado. Sei capace di ghostare senza un briciolo di rimorso solo perché hai deciso che i tuoi spazi sono sacri.
0: Cosa hai capito di questa descrizione?
1: Che ha proprio ragione.
0: Ah sì? Pensavo ci avessi capito poco.
1: No.
0: Da qui il dilemma.
2: Il dilemma rossato.
0: Che chiediamo oggi a proposito delle red flag?
1: Qual è la red flag che, secondo te, appunto, è una red flag, ma vista da fuori proprio così tanto red flag non è?
3: Tipo, e non mi versa l'acqua quando siamo al ristorante, red flag, per non me, mi ci metto.
1: Per me è una grande red flag.
0: Rubare.
1: Se non mi apri la portiera della macchina, per me è una red flag.
0: Dai, non
1: esiste. E cosa devo dirti?
0: 393 73

0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Per la serie, come è andata a finire quella pratica lì?
2: Esatto, perché era lunedì, abbiamo cominciato la settimana con un po' di dissing di Fede nei confronti dei corrieri, perché stava aspettando da molti giorni la consegna di due pacchi, cioè in realtà la stessa cosa divisa in due colli. Uno gli è arrivato proprio il lancio lungo del corriere. Non ha avuto il tempo neanche di bloccarlo. Cosa è successo ieri?
1: Allora, cosa è successo? Il pacco ovviamente non mi è stato ancora consegnato, però ho incontrato un corriere di quell'azienda lì, che è stato gentilissimo. Infatti quando noi facciamo i dissing poi scherziamo, perché poi ogni situazione a sé cosa ridi, no? Lo sai che per chi lavora noi siamo molto rispettosi, anche perché noi non lavoriamo.
2: Esatto.
1: E quindi ho parlato con il corriere, ho detto senti, mi c'ho questo problema qui, gli ho spiegato tutta la situazione ed era come dicevano molti ascoltatori, ovvero che la consegna parziale non si può ammettere perché non risulta come opzione, risulta consegnato, però dice sto pacco sta girando per tutta Castelfranco.
2: Lui, poverino, si è adoperato con il tuo codice, ha cercato il pacco, ha detto guarda ti arriverà, non so quando ma è qui che gira. Vedi come gira, la speranza è che questa libreria a furia di girare ti arrivi già montata a questo punto.
1: Ma pure con qualche libro sopra, perché a sto punto veramente. Comunque cosa veramente molto bella che ci metto in questa libreria secondo te?
2: Che ci vuoi mettere? Un po' di polvere?
1: No, che ci metto?
2: Una libreria sarà per i libri, al massimo qualche soprammobile.
1: I Funko Pop.
2: I cosa?
1: I Funko Pop.
2: Cosa sono i Funko Pop?
1: Ah, mamma mia.
2: Raga, allora, io sono boomer, però, cioè, te c'hai dei problemi.
1: Amici, al 393-73-66-240 qualcuno che spieghi ad Alice Fassina che cosa sono i Funko Pop, per
2: cos'è
1: favore.
2: Una collezione di miniature di francobolli le figurine coreane.
1: Sì, francobolli coreani.
2: I Franco Pop, smettila
1: per favore, guarda.
0: All in, il meglio della settimana.

0: su Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Questa sera, al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21, dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Questa sera, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: ragazzi, collegamento con la succursale Radio Interpan, la radio coatta c'è anche a Roma.
1: Lo sfogatoio di Interpan.
2: Pronto?
3: A Buino?
2: Chi è?
3: A Croato?
2: Chi è?
3: Sull'anima.
2: Continua da solo, dimmi.
3: E niente, stiamo a cercare una nuova voce buina per Radio Coatta, ci sei stato segnalato.
2: Vero?
3: Sì. Se ti dico vattela pia?
2: Del culo.
3: Bravo. E il sinonimo di sorca?
2: Sinonimo di sorca, porca.
3: Come il sinonimo di sorca, porca?
2: Perché il sinonimo di sorca?
3: E il sinonimo di sorca qual è?
2: Non mi viene, mo.
3: Sarà fregna, no?
2: Ah, certo, è vero.
3: L'anima di lì?
2: Portacci vostri.
3: Bravo, c'è pure la voce coatta, io ti segno, eh.
2: Vabbè, ciao. Pronto?
3: A Laziale.
2: Eccolo, presenti.
3: A coatto.
2: Scoattone, però.
3: Son l'anima.
2: Delimorte.
3: Niente, t'amo chiamato perché stavo a cercare una nuova voce burina per Radio Coatta, ci sei stato segnalato.
2: E beh, ecco, io più coatto di così, oh.
3: Lo vedi?
2: Sono pure burino, perciò, ma proprio tocca, eh.
3: Ma si sente, è stata una buona segnalazione.
2: Meno male, sono contento. Che dici, caro?
3: Niente, se ti dico vattela a pia?
2: Andersecchio.
3: E l'anima di lì?
2: Quelli nostri.
3: Sei un po' troppo delicatino per essere buino, te lo dico,
2: Coattone di quelli proprio, però i coattoni non li trovi al paese, qui li trovi più in città.
0: È vero?
4: Pronto?
3: A Chiappona!
4: Chi è?
3: A Burinotta!
4: Vabbè.
3: Son l'anima!
4: Chi?
3: L'anima!
4: È dell'imota.
1: Olin!

0: mattina nel dilemma rossato della Peter Pan Generation, io ho individuato il mio, la mia red flag.
1: Vai, cioè
0: quella roba che devi stare attento a non stare con una persona che fa questa cosa. Tipo non sa coniugare i verbi.
1: Però sì, ok, ci sta, una red flag che non è anche red flag, cioè puoi passarci sopra.
0: Io sono grammar nazi. No. Sì, è vero, puoi passarne sopra, inevitabilmente puoi stare con una persona che. Però.
1: Sai perché tu sei così?
0: Tu mi hai detto se ti puzzano i piedi.
1: Sì, mi dà fastidio.
0: Se ti puttano le, se russi la notte.
1: Mamma
0: tutti
1: mia, quella è una grandissima
0: notte.
1: Red flag.
0: Ho individuato anche la descrizione del mio segno, quello della Vergine. Sei una vera macchina di ipercritica distruttiva e controllo asfissiante.
1: Vero, verissimo.
0: Non correggi il partner per aiutarlo, ma per farlo sentire costantemente inadeguato e inferiore a te.
1: Ogni giorno.
0: Lo analizzi al microscopio, facendogli notare ogni minimo difetto nel modo in cui parla, pensa o vive.
1: Sei tu.
0: Così facendo rischi di azzerargli l'autostima e farlo dipendere unicamente dal tuo giudizio severo e implacabile.
1: Oh, te l'ha descritto
0: perfettamente.
1: Ma ha preso spunto proprio da come tu mi tratti durante la diretta.
0: Beh, te
1: e
0: tutti,
1: fuori
0: tutti. C'è anche questo messaggio, c'è red flag
1: su una ragazza, per me è il padre che non c'è.
0: Cioè?
1: Vuol dire che magari è senza papà. Perché? Non l'ho capita.
0: Forse perché poi c'ha quei complessi, il complesso di Elettra, quelle robe lì.
1: Che è Elettra?
0: Ma lascia stare, quella della scuola Radio Elettra. 393 73 66 240. La tua red flag che non è tanto red flag.

0: avete ascoltato
1: All-in.
0: All-in, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All-in. Peter Pan, All-in. Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan.
2: Squat. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
5: Dimmi qua.
6: A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: No, ma dai, è incredibile.
12: Ma si saranno sbagliati.
13: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
11: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
13: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
11: No, non ci posso credere.
13: Ali migliora.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

tu cugino Andrea Martini DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nei club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, let's go!

0: Sport.
1: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
10: Forever Fun, Forever Summer. Original.

cugino Andrea Martini DJ, i tuoi consuoceri Thomas Menegazzi e Andrea De Luca DJ al di là del vetro alla regia. Cosa abbiamo, Andrea? Andiamo!

0: Tra poco, Miami Flow Latino.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Breaking news. Bentrovati da Virginia Giacomin. Formula 1 per Kimi Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per le Ferrari, incidente per Leclerc che si ritira al terzo giro. Calcio nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Fischio d'inizio ora per Bologna-Sassuolo, alle 20.45 in campo invece Juventus-Milan. E al via in questi istanti la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
6: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray. Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Forever Summer.
15: Nadie se va a dar cuenta en algún momento que nosotros no podemos escuchar nada porque no tenemos la
16: el pirulicchio. El flow latino, baby.
17: Ma hai visto che bel sabato è venuto fuori?
18: È spectacular.
19: Rico, rico.
17: Profeta, come stai?
19: Bene, bene.
17: Salito Sanchez, come stai?
18: Tutto bene, dai tu.
20: Dice

0: Este es el flow latino del Miami.
1: Con eso.
2: ¡Ey, chicas!
3: Potremmo cambiarlo.
2: Sí, me quedé pensando cómo se dice la la la en español, pero es así.
3: Hey ladies, hey chicas.
2: Sí, sí, la la la la la la.
3: L'importante è che siete lì pronti ad ascoltare una nuova puntata di
0: Miami.
2: Del flow latino más vivo che nunca.
3: Va bene, va bene. Del Miami,
2: esatto,
3: uguale.
2: Esatto.
3: A rappresentare la crew del Miami qua in rappresentanza dalla prima ora, Salito Sanchez dal Venezuela.
4: Non è un gioco, eh.
3: E poi
4: non è un gioco, eh.
3: Senza il supporto del profeta Cubita
2: è impossibile.
3: Umano, umano.
0: Io sto qui.
3: Benvenuto.
2: Ishadai, presentate solo, entonces.
3: E ci sono anch'io.

0: Benissimo.
1: Poi ciao. Stasera si suona l'ultima festa in piazza dell'estate.
0: È vero, sotto le stelle, come sempre. Yeah. Fiume di birra.
1: Dove saremo, profeta?
2: A Manzano.
1: In piazza Chiodi.
2: Esatto.
0: Non ti confonda?
2: Sperate, non vamo per.
0: No, è Chiavi, è Chiodi.
2: È Chiodi.
1: Piazza Chiavi?
0: No.
1: Non è. Piazza Chiavris. Bene.
0: Chi ha capito, ha capito.
1: Molto bene. Si prospetta una serata molto lunga e impegnativa.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
1: Allora, sai cosa facciamo oggi? Sai cosa facciamo oggi?
0: Cosa? Che vamo a
1: facciamo una puntata Bad Bunny Vibes.

0: poi cominciano a farle in 10, 20, 30 di loro, basta.
1: Pero Shaddai, ¿cuántas veces tú no has visto que esa gente que hace así, cuántos terminan por fuera?
0: Vabbè, ma basta, cioè quante feste a tema Bad Bunny volete fare?
2: Cambien, hagan una de Ozuna.
0: Ma tu ci sei mai stato, cioè nel senso, no, suonano tutto il tempo
2: No, non è probabile.
0: E allora basta.
1: È solo perché va de moda, io non sé. Perché una vez podíamos llamar la fiesta Fiesta Leonardo DiCaprio.
2: El huesazo.
1: E ponía reggaeton.
0: Io non lo so come si fa a essere partoriti in un punto e rimanere lì tutta la vita. È una cosa che non concepisco. Sai che facciamo allora?
1: Che vamos a hacer?

0: No, non voglio dire niente. Io tampoco. Volevo solo dire che Cardi B in Friuli è... Voi potreste dire che è AI quello che sto per dire. Okay. Però ha fatto tavolo questa sera a Manzano in piazza. Per il Miami. Ha fatto tavolo.
1: Bueno.
0: Gli mettiamo un tavolino di quelli di plastica del bar di fronte.
2: Ma passo. Poi che hai, compro uno di che, rapito.
0: Ma no, quello di che è raffinato. Quello con le sedie in plastica che devi stare attento a come ti siedi, soprattutto se sei grande come noi, perché ti si potrebbero spaccare sotto.
2: O come lei.
1: È come lei.
0: E poi dopo la festa, tutti a casa di Sale, c'era anche Ozuna l'altra volta. Infatti, senti.

0: lei che diamo sto pezzo.
1: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Allora, il pezzo suona proprio così, cioè è comprato originale, è mixato in una maniera oscena, fa cagare come. Però l'energia del pezzo non puoi dire che non è figa.
2: E al parecer va de moda, perché non è l'unico che suona così.
3: Esatto.
0: Lui è già il secondo pezzo. Il primo pezzo è quello dove ha ripreso Michael Jackson, Billie Jean.
2: Esatto.
0: Anche lì cassa e basso super distorti. È proprio un trend, è una cosa che.
3: Però dice quarto polpilla, però lo quarto dónde lo dejaron, perché.
2: Podrían pagar uno que le hicieron la masterización, dice tú, ¿no?
0: I soldi li hanno risparmiati dal mixaggio e se li ha messi in tasca.
3: Esatto.
0: Che succede? Cosa c'è? Chi è?
3: Epa.

0: así es cuando se pasa bien.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Peter Pan Spot. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: la disco está llena, mami, y tú estás bailando en la mitad. En la mitad.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
13: Aira Club.
12: La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Forever Fun, Forever Summer.
2: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Ehi, Florentino del Miami, Radio Peter Pan. Che cazzo ci fai scalzo in studio?
2: Perché tengo calore, mio hermano.
1: Ma ho acceso, non è tropicale oggi.
3: No, non è tropicale.
1: Devo abbassare ancora un po'?
3: No, sì, eso che si stava ponendo è il viejo, ero tranquillo.
1: Aspetta, perché qua sembra che mentiamo, però senti,
3: No.
1: Hai sentito?
2: Sì, la mia
3: funziona.
1: Va bene, allora, cosa c'è da dire questa settimana di rilevante a livello mondiale per quanto riguarda il genere?

0: L'ho messo in dieta. Giuro.
1: Sarà niente crocchette.
0: È tutto il giorno che guarda quella cosa delle crocchette, ma non si riempie.
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Ormai lo sapete come fa.

0: nome Sofoque e sto escuchando il flow latino.
1: Voglio trasformare per un secondo perché merita questa cosa.
0: Sì, secondo me sì.
1: Trasformiamo un attimo la radio in quelle trasmissioni anni 90 della domenica in radio dove si salutavano i parenti.
0: Sì, vamos a salutare un po' quella gente.
1: Va bene che tutti i latini sono parenti di Sale Sanchez, però
0: esatto.
1: Racconta cosa è successo domenica. Sono venuti i ragazzi da Bareggio, Varese.
2: Esatto, sì, dove stavamo nosotros, che tuvimos dos años de seguido. Bueno, los muchachos estaban por aquí de vacaciones en Croacia y se pararon a saludarnos en el Boa Beach.
1: Cioè, sono venuti fino
2: al Boa.
1: Deviato la vacanza per noi.
2: Y estuvieron 5 horas. Yo no sé cómo manejaron, porque felicidades por las birras.
1: Con bandiera de El Salvador.
2: Exactamente.
1: Con bandiera del Brasile.
2: Exactamente.
1: E a tal proposito, cosa facciamo? Non gli dedichiamo un pezzo?
2: Claro que sí.
1: Dai, un saluto.

0: Ma spiegatemi una cosa, voi sapevate che Cardi B era in Friuli? E tu dicevi che?
1: Yeah.
0: Con chi si vede?
2: Ah, con Okoye.
3: Okoye, Okoye.
0: Ma perché?
3: Perché quando Okoye, Okoye.
0: No, ma sono fidanzati, amici, cos'è? Cosa so? Cosa stai cercando? Ma sei
1: Migos.
0: Un... Migos.
3: Los Migos.
0: Lui sta con Migos. Lei sta con Migos.
2: Con uno, con il rapero

0: Ma la vedi che ha cambiato mille tipi e facevo bene a non sapere con chi sta Cardi B.
1: De hecho non si può, è impossibile.
2: È flow latino del Miami, baby.
0: Adesso con chi sta?
1: Con un giocatore della NFL. Stephon Diggs.
2: È che moreno per moreno è moreno, loco.
1: È il hueso.
0: Cioè?
1: Una filosofia.
0: Cioè?
1: Moreno por moreno es moreno, o sea, negro por negro es negro, ya.
0: Ya. Once you get black, you don't, you never go back.
1: Sí, sí, algo así.
0: Capisco.
1: Pero no, en fin, seguir en la vida de esa gente, la vida amorosa es imposible.

0: Sì. L'originale sonido della CAI a cura del Miami su Radio Peter Pan.
1: Flow Latino.
2: E ora?
0: E adesso facciamo un bel trenino e andiamo in chiusura quasi.
2: Ah, il treno quando andavamo? Perché si usavamo?
3: Milano.

0: gambe del Miami. Por radio Peter Pan.
1: Squat. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti.

0: Specialisti dello scarrabile su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabilieaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Peter Pan Pink Power.
6: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone. Turn the bass on.
7: Chi non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: No, ma dai, è incredibile.
10: Ma si saranno sbagliati.
11: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
9: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
11: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
9: No, non ci posso credere.
11: Ali migliora la vita. Breaking
12: news. Ben trovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni, che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. In Formula 1, trionfo da sogno per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a tre giri dal termine la Mercedes gemella di Russell. Fuori al terzo giro Leclerc. Calcio, nella terza giornata del campionato di Serie A, Parma Monza 1 pari, Frosinone Venezia 3-2, Sassuolo in vantaggio per 1-0 a Bologna. Le azzurre del volley sono in campo contro la Turchia per la finale degli europei. Hanno vinto il primo set, agguerrito il secondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni, così griglierete a ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Forever Fun, Forever Summer.

Buonasera Leo Bano, che è arrivato con ampio anticipo. Mica per lavorare, perché sa che qui al Vaglio di Montebelluna si mangia bene e quindi è arrivato prima per la cena.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sport.
1: Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè.

0: Trovare le tue parole? Forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Peter Pan Pink Power.
3: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Peter Pan, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore stabilità atmosferica sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Una serata piacevole con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio sulle zone montuose. E nella giornata di lunedì l'anticiclone africano sarà sì presente ma inizierà a tratti ad indebolirsi. Avremo infatti dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata sui rilievi, specialmente del Triveneto, localmente anche di forte intensità. Altrove invece splenderà il sole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.

Più tardi ci saranno le premiazioni e il Peter Pan 2000 Heroes. E noi ci saremo a fare fiesta loca. Intanto ci godiamo questa anteprima. Se siete nei paraggi di Montebelluna, passate a trovarci. Per tutti gli altri, godetevela insieme.

0: messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre.
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
14: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: This is my house.
13: House gallery. The history of house music.

di House Gallery su Peter Pan. Io sono Foxy al mixer, c'è Andrea De Luca e noi come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 2000. Mojo, Lady.

classico dell'house music degli ultimi 30 anni che puntualmente ogni anno viene remixata o vengono campionate alcune parti. È un po' come Show Me Love di Robin S. Prossimo pezzo invece dal 1998, Soul Searcher, Can't Get Enough.

0: Music selected by Andrea De Luca on Radio Peter Pan.
1: Dal 1999 molto sugo con Activate, produzione italianissima e soprattutto anche molto veneta. Loro sono due amici che saluto, Tommy V e Keller, e per restare in tema di amici produttori italiani, dal 2002 arriva Smiling People.
2: Smiling People.

di Robin S. Ne avevamo parlato in apertura di puntata. Questa è una canzone ormai mitologica per quanto riguarda il panorama musicale dell'house music. Pensate che ha più di 30 anni, ma riesce comunque sempre a smuovere la dance floor. Mentre ora, a chiudere la prima parte di questa puntata, c'è Sola di Spilla.

0: Chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, ma tra pochissimo House Gallery riparte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Heroes speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210. Ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: This is my house.
7: House Gallery, Gallery, the history of house music. House Gallery,
8: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxi, c'è Andrea De Luca il mixer, pronto a ripartire dal 1994 con CNC Music Factory. A Deep Love con la voce di Aretha Franklin.
7: The History of House Music.
9: House Gallery.
7: Music selected by
10: Andrea De Luca.
9: Radio Peter Pan.

Moxie di Mr. Gorgeous dal 1998, un ritornello tormentone che è rimasto nella testa di tutti. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fox al microfono e Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2000. Arriva un po' di French Touch, bella muta.

0: ma io continuo a preferire la versione originale. Kings of Tomorrow con la voce di Julie McKnight e questa è Final.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca.
2: Audio Peter Pan.

Dal 2000 M&S, ovvero Ricky Morrison e Frank Sidoli con Salt Soul Nugget, pezzo che contiene dei sample di Everyman di Double Exposure e Hit and Run di Lolita Holloway. Ma adesso Andrea De Luca ci porta ad un Carnival House Party, perché ha selezionato dal 1990

viaggio nella storia della music house degli ultimi 30 anni con Fox al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1991 Mystic con Ritmo della Noce, mentre ora dal 2003 Sandy Rivera, I Can't

0: torna tra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxy è tutto, ciao.
1: Se vuoi riascoltare questo programma vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Tra poco The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan Sport.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hit Universal Fun.
6: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Get the fuck, shut the fuck.
9: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero.

0: tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
1: e i prossimi anni, così griglierete a ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: €99 negli ipermarket market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Sport.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: mi tiene loco, loco.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Forever Fun, Forever Summer.

di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta di questa puntata. Woman, Peggy Gou e Ira Star, Gotta Be Cool di Rafael e So Good di Camel Fat.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dai dance floor di tutto il mondo, come la prossima tripletta che vi facciamo ascoltare ora. Power di Jazz, Silver Line di Emily Warren.

Marco Ferri al mixer e la prossima doppietta a chiudere la prima parte composta da un brano prodotto da Club Vibes, potremmo dire così, perché ci abbiamo messo le mani noi, quindi Fuxi, Melegazzi e Marco Ferri, abbiamo preso il pezzo di Kreider e Ibiza e l'abbiamo messo assieme con Rihanna.

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Patriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: Peter Pan Pink Power.
9: Un'onda di energia rosa, l'onda di Peter Pan Pink Power. Sabato 12 settembre, come da tradizione, tappa alla festa dei funghi e dell'ambiente di Budoia, perché l'estate non è finita finché c'è Peter Pan a fare festa. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Sabato 12 settembre, Peter Pan Pink Power, a Budoia, Pordenone.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Forever Fun, Forever Summer.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare i pezzi invece ci sono Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta. Basilando, Samuele Sartini e Shorty, 1008 di Sid e Taylor René e Want Your Sex di George Michael, la versione realizzata da Mosima.

0: Techno Classic.
1: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic è tornato.
0: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: Che buon gustai, questa è una canzone che avete richiesto voi. Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix.
0: Il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo
1: Umek, Vibrancy.
0: E a chiudere Virus con Heavy.

0: ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic. Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 You Make Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash,
0: e a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo richiesto proprio da voi. Attention.

0: Mental, disco punto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.

0: Tecnoclassic.
1: Tecnoclassic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Spot. Sabato 12 settembre, al Rossiland di Musano di Trevignano, arriva l'energia anni 2000 di Radio Peter Pan. Dalle 21.30 in console, Edo e Marco Baxo per un Peter Pan 2000 Hero speciale. Gadget, animazione da veri supereroi. LED Wall Show per la festa dell'azienda agricola Rossi. Rossiland 2026. Sabato 12 settembre, Peter Pan 2000 Heroes al Rossiland. Via San Gerardo a Musano di Trevignano, Treviso.

0: stai ascoltando. Tecnoclastic. Su Radio Peter Pan.
1: La storia della musica.
0: Selezionata e mixata da Luca Antolini.
1: E Marco Corghi.
0: Adesso.

Oh my God! You killed Kenny!

0: amico di Techno Classic, Luca Morris, chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con Pump.

0: a questo disco di Now dal 2000.
1: Viene invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno,
0: Free Spirit 2, e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata,
0: e quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000,
0: DJ Jamks and Dumont Millennium Mix,
1: e a chiudere, richiesto da voi
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio P.

0: sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antonini con It ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint-Inter con Back to Earth. È arrivato il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm
0: e ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside, baby.

0: confezionato e mixato queste canzoni per noi.
1: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
0: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Tecnoclassic. Torniamo.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.